What's that? What's that? What time? All right.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia, tra sogno e

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciare e la giungla attraversare. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militare.
1: È un segreto militare.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù, tra le liane, tra il bambù. Siamo sempre qui a marciar così.
2: Nasi fuori e denti in su.

Buongiorno bambini, come state? È il vostro capitano che vi parla dal bastimento 1-2-3 stella. Siamo un attimo fermi per sistemare il pennone, che non è una grande penna, ma è l'asta perpendicolare all'albero del bastimento. In poche parole, il pennone sostiene le vele della nostra imbarcazione. Ecco fatto, sistemato, si riparte! Queste vele sembrano lenzuola bianche stese al sole e profumano di vento e mare. Ma arriva anche un certo profumino dalla cucina, buonissimo! E anche i gabbiani fanno festa! Ma è davvero delizioso questo profumino! Non so a voi, ma a me è venuta un po' fame. Che sia colazione, pranzo, merenda o cena, buon appetito a tutto il mondo!

0: buon appetito!
1: Qui sul bastimento si mangia molto molto bene, come sono certo anche a casa vostra. Il bastimento prosegue il suo viaggio tra un pasto e un altro. E io vi aspetto come sempre. Un bacio e un abbraccio dal vostro amico capitano Lorenzo.

0: è arrivato un bastimento carico di canzoni, un programma di e con Lorenzo Tozzi. La regia è di Natalia San Giorgi.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Si chiama Crud, viene da Cot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mortadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
3: Che bello, sono proprio contento, DJ.
4: Anche io, Armando, sono contento che tu sia contento. Ma a cosa ti riferisci?
3: Ho letto sul giornale una notizia che mi ha fatto un sacco piacere.
4: E di che cosa si tratta?
3: Allora, diceva che le coltivazioni dei campi sono sempre più naturali.
4: Beh, cosa c'è di strano? Coltivare i campi è naturale?
3: Sembrerebbe, però non è sempre così. Ah. A volte, per far crescere meglio le coltivazioni, vengono usate delle sostanze chimiche, che in realtà a lungo andare sono dannose per le piante.
4: E anche per chi se le mangia.
3: Giusto.
4: È un po' come la plastica nel mare. Finisce nella pancia dei pesci, che poi finiscono in padella, che finiscono nella pancia di chi li mangia, che finisce per mangiare la plastica. Ho finito.
3: Bravo, DJ.
4: Grazie.
3: Purtroppo è proprio così.
4: Sarà meglio cambiare abitudini o questa povera terra finirà male.
3: Giusto.
5: La missione di oggi è aumentare l'effetto serra. Ripeto, la missione di oggi è aumentare l'effetto serra.
6: Wow! Mortadel, mio capo supremo, non sarai deluso! Porterò a compimento la missione e la Terra sarà distrutta e pronta per essere invasa dalle truppe del pianeta Kot!
3: Accidenti, hai sentito, DJ?
4: Altro che, e dire che stavamo proprio parlando di salvare la Terra dall'inquinamento.
3: Sì, se ho capito bene il messaggio, le temperature si alzeranno a dismisura e i raggi del sole diventeranno fortissimi, bruciando le piante, le coltivazioni.
4: Ci sarà una terribile siccità, arriveranno stormi di cavallette fameliche, non ci sarà più acqua da bere né cibo da mangiare.
3: Vabbè, dai, non esageriamo.
4: No,
3: DJ,
4: un po' meno.
3: No, dai, sì, dai. E poi non è detto che quel cattivone riesca a mettere in atto il suo terribile piano.
4: Giusto, Armando. E allora che ne dici di un po' di musica?
3: Ottima idea. Beh, certo che tu cambi umore in un attimo, eh?
4: Beh, noi pupazzi siamo fatti così.

0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Good morning.
0: Good morning.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
1: Good morning.

0: Ni hao.
1: Ni hao.
0: E ciao.
1: E ciao.
0: Ni hao.
1: Ni hao.
2: Buenos dias, amiguitos.
3: Siamo in attesa di capire se tra poco la Terra, il nostro amato pianeta, sarà annientato da un pupazzo extraterrestre.
4: Lo svitato spaziale, detto anche salsiccia.
5: Crud, crud, crud! Mi chiamo Crud!
4: E viene da Cod. Sì,
5: giusto, giusto. E la mia missione è...
6: Inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
5: Vabbè, allora se sapete già tutto, che ci sta a fare io qui, eh?
4: Ah, se non lo sei tu, guarda.
5: Ah sì, certo che lo so, certo che lo so! Tra poco realizzerò qualcosa di terribile per voi terricoli.
3: Metterai in pratica l'ordine che hai ricevuto via radio dal tuo capo supremo.
4: Il grande Pancetta.
5: Ah, pazzo! Si chiama Mortadel, pazzo! Mortadel!
4: Vabbè, pancette, salsicce, mortadel, sempre affettati sono, no?
5: Zitto tu! O verrai insaccato e soppressat!
4: Armando, secondo me questi alieni vivono in una salumeria. Io te l'ho detto,
3: No. Scusa, Crud, posso farti una domanda?
5: No, assolutamente. Vietato, proibito.
3: Dai.
5: E va bene, terricolo, procedi.
3: Allora, perché tra i tanti pianeti da invadere che ci sono nello spazio infinito avete scelto proprio la Terra?
5: Beh, a dire il vero, sono stato io a scegliere.
4: Ma grazie, che pensiero gentile.
5: Figurati per così poco. Ma stai zitto te piuttosto. Viaggiando per le galassie ho scoperto che il vostro pianeta è già molto inquinato.
4: Praticamente sei a metà del lavoro.
5: Esatto! Basta un mio piccolo aiuto e il vostro pianeta sarà perso per sempre. Irrimediabilmente inquinato. E a quel punto, noi del pianeta Cotto invaderemo e sarà nostro!
3: Ma scusa, Crud, ma che cosa ve ne fate di un pianeta inquinato?
5: Noi del pianeta Cotto mangiamo plastica e rifiuti e beviamo petrolio e liquami e inaliamo...
6: Gas di scarico!
5: Ehi, ma voi due siete proprio terribili, eh? Sapete sempre tutto.
3: Sì, anche che fai le puzzette profumate.
5: Oh! Ah, questo non lo dovevi dire, non è bello.
4: Perché cosa c'è di male? Andiamo, tu fai le puzzette profumate e io i routini musicali. Siamo pur sempre pupazzi.
5: Ma che figura ci faccio? Dai, io sono un cattivo. Non si deve sapere che faccio le puzzette profumate, dai.
3: No. Vabbè, non mi sembra così grave, Crud.
5: Hai ragione, terricolo. Non è per niente grave, visto che tra poco sarete estinti. Che faccio una risata, secondo voi? Ci sta
4: meglio,
5: bene?
4: Ci sta.
3: Fai la risata.
5: Com'è venuta?
3: Bene.
5: Allora vado, grazie. Bene. Sì, scusate.
4: Bella consolazione. Che facciamo, Armando?
3: Possiamo solo aspettare e sperare che tutto vada per il meglio.
4: Ascoltiamo una canzone?
3: Mi sembra un'idea meravigliosa, DJ.

0: Dunque, abbiamo ascoltato tutta la canzone e nel frattempo non è successo nulla.
1: Il pianeta Terra è ancora intatto e non sembra che ci siano avvisaglie di guai in arrivo.
0: Perciò possiamo sperare che l'idea di Crude di inquinare e invadere la Terra sia...
2: miseramente fallita, ignobilmente, risolutamente fallita, fallita come me.
0: Ma no, Crude, dai, non fare così, non piangere, dai.
1: Crude, andiamo, non è decoroso, sono un cattivone, non piange, magari fa le puzzette profumate, ma non piange.
2: Ehi, non ti permettere. Ti ho già detto che la devi smettere con queste storie delle puzzette profumate.
0: Va bene, dai, la smettiamo. Allora, raccontaci che cosa è successo.
2: No.
1: Come no?
2: No.
1: Dai, su.
2: Va bene. Ho eseguito l'ordine del mio capo, Mortadel.
1: Quello che abbiamo ascoltato anche noi alla radio era parecchio disturbato.
2: Già.
0: E quindi che cosa hai fatto?
2: E quindi ho invitato tutte le persone ad aumentare l'affetto per la Terra. È stato bellissimo. Pensate che mi hanno persino regalato una rosa.
1: Bravo, Crude, ma bravo. Lo vedi che se vuoi puoi fare del bene.
2: Sì, grazie. Cioè, no. Io non voglio fare del bene. Io voglio essere cattivo. Anzi, io sono cattivo.
0: Va bene, sei cattivo. Ma scusa, come pensi di inquinare la Terra se poi inviti la gente ad aumentare l'affetto per il pianeta?
2: Ma che ne so. Io ho solo obbedito agli ordini del mio capo supremo, Mortadel.
1: Mi sa che ti sei confuso, Pancetta.
2: Oh, Crude, mi chiamo Crude.
0: Sì, però penso che DJ abbia ragione. Possiamo riascoltare il messaggio?
1: Certo, Armando.
3: La missione di oggi è aumentare l'effetto serra. Ripeto, la missione di oggi è aumentare l'effetto serra.
1: Hai capito, pupazzo cosmico? Aumentare l'effetto serra.
2: Certo! Aumentare l'effetto l'effetto serra. Ho capito, sapete, voi
0: sì?
2: Due ho capito.
0: Certo. Hai capito? Sicuro? Lo sai cos'è l'effetto serra, Crude?
2: Certo che lo so.
0: Cos'è?
2: Vedi, sì? L'effetto serra è quando uno sta in una serra, sì? No? Con sì? Tutti i fiori, sì? Prova un certo effetto. Magari si confonde.
1: Qui, quello confuso sei tu, salsiccio.
0: Già.
2: Oh, Crude, ma come te lo devo dire? Mi chiamo Crude!
0: Ti chiami Crude, però DJ ha ragione. L'effetto serra è la causa dell'aumento del riscaldamento della Terra, che tra l'altro crea un sacco di guai.
2: Ma certo, lo sapevo io, sai? Cosa credete, terricoli? In ogni caso, non finisce qui. Tornerò! E distruggerò il vostro pianeta e tutte le serre! Mi sono un po' confuso, scusate.
1: È andato. Anche di testa, intendo.
0: Sì, se n'è andato. Ma tornerà, DJ, tornerà. E chissà se saremo in grado di fermarlo.
2: No! La prossima volta non mi fermerete! Questa è una serra.

0: Questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto. Lo sai,

0: compagnie.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno le truppe del

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché, quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
0: Sì.

0: Niente odore, eh? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: un super fantastico esplosivo programma di radio.
1: Chi?
0: Io sono Armando.
2: E io sono Lallo.
3: E io sono Lella.
0: Perfetto, formazione al completo.
3: Come una squadra di calcio.
0: Beh, non siamo proprio una squadra di calcio, ma siamo comunque una grande squadra.
3: Una squadra di radio.
0: Brava Lella, una squadra che fa la radio. Ah, e visto che siamo capitati sull'argomento, mi piacerebbe proprio parlare di sport.
2: Ah, io sono tanto di sport, eh.
3: Ah, mi piace tanto guardarlo lo sport, ma mi piace anche fare il tifo.
0: Bene, e per chi tifi, Lella?
3: Per chi vince.
0: No, così non è giusto, eh. Bisogna cercare di tifare per una squadra del cuore. Poi se vince, perde, capita.
2: Io faccio molto sport, sai Armando?
0: Ma
2: con
0: dai.
2: Le patatine e con l'aranciata.
0: No, scusa, in che senso?
2: Nel senso che quando guardo lo sport mangio le patatine e bevo l'aranciata, quella con le bolle, blu, blu, blu. Alla fine poi ho la pancia più gonfia di un pallone.
0: Ma tu vai contro tutte le regole normali dell'alimentazione. Non si fa così, non va bene. Anzi, va malissimo. Quindi smetti di mangiare patatine e bere aranciata in quantità.
2: No. Senti,
0: sì.
2: Allora faccio così, mi scelgo una squadra del cuore e mangio le patatine mentre la guardo.
0: Ma no, devi mangiare sano. Adesso guarda, ti faccio dare qualche consiglio dei nostri amichetti del piccolo coro dell'Antoniano.

0: non piacciono i cavoli a merenda.
1: Beh, hai ragione, hai ragione, non piacerebbero a nessuno. Però invece le carotine ti piacciono?
2: Sì, buone le carotine.
1: Lo sapete che gli sportivi, quelli veramente che si dedicano allo sport, ma anche insomma quelli che lo vogliono fare un po' seriamente, seguono un'alimentazione ferrea. Ci sono
0: col ferro.
1: Bravo, giusto come gli spinaci che contengono ferro. Già. Quindi, se volete essere dei campioni, Lallo e Lella,
0: dobbiamo mangiare il ferro.
1: Dovete mangiare le verdure che contengono anche il ferro, ecco. Giusto?
2: Io mi tengo sempre in forma.
1: E che cosa fai?
2: Corro tutte le mattine.
0: Anch'io mi tengo in forma, Armando. In forma di formaggio.
1: Ma sei goloso di formaggio?
0: Per tenermi in forma, mangio una forma di formaggio intera.
1: Vabbè, Lallo, dai, tu esageri sempre. Dai, oltre a mangiare bene, adeguatamente, bisogna cercare di stare attenti, perché la quantità del cibo è importante, quindi non bisogna mangiare troppo.
2: Ecco, io glielo dico sempre. Però Armando, lo sai che Lallo ha vinto un torneo di calcetto con una squadra di pupazzi?
1: Davvero? E quando?
2: Sì.
0: Ma qualche anno fa.
2: Ma non era l'anno scorso?
0: Ecco, sì, brava, brava, l'anno scorso. Volevo vedere se te lo ricordavi,
1: Ma complimenti, Lallo, non sapevo che tu giocassi a calcio. E invece, Lella, qual è il tuo sport preferito?
2: Mi piace tanto il fioretto.
0: Ma Lella, ma non esiste lo sport che si gioca con i fiori, dai.
1: Ma no, Lallo.
2: Invece sì.
1: Lallo, il fioretto è uno sport che si gioca con le spade. Perché devi sapere che ci sono tanti tipi di spade. C'è la sciabola, il fioretto e tra l'altro non si fa male. Capito? C'è una tuta che protegge dai colpi. E basta toccare l'avversario, si accende una lampadina.
0: Bello.
1: E vince chi tocca l'avversario più volte.
0: Bellissimo, ma come un duello. Bello, mi piace.
2: Sì, è uno sport elegante e per niente pericoloso.
1: Vero, vero. Sentiamo allora se qualcuno dei nostri amici a casa ha qualche messaggio sonoro proprio sullo sport.
3: Ciao, Armando, io sono Giulia, 8 anni, vengo da Milano. La mia cosa che mi piace fare di più è giocare a pallone, perché mi diverto e corro. Ciao.
1: Non male, Beh, bisogna dire che lo sport piace quasi a tutti, mi verrebbe da dire.
2: Vero.
0: Bravo Armando, quasi a tutti.
1: Piace anche a te, vero Lallo? Hai detto che hai vinto addirittura un torneo di calcetto e che ti hanno premiato con una coppa, giusto?
0: Buonissima quella coppa di gelato, Armando, buona! C'era la panna, la stracciatella, la fragola.
2: Non pensavo che nelle coppe ci mettessero il gelato alla panna, alla fragola, alla stracciatella.
1: Infatti è strano, Lella. Non mi convince molto questo torneo di Lallo.
0: Armando, tu non conosci il mondo dello sport dei pupazzi, mi spiace, ma...
1: È vero, però conosco bene il mondo dello sport dei cartoni. E tanti anni fa c'erano un sacco di cartoni che parlavano di sport. E me ne ricordo uno sul calcio davvero bello. Vi faccio sentire la musica della sigla e vi presento, se non li conoscete, Ollie e Benji.

0: Grandissimi Ollie e Benji, un portiere e un attaccante inseparabili di una splendida squadra di calcio. A proposito, tu in che ruolo giocavi, Lallo?
1: Io ero il portiere, appena vedevo la porta tiravo e gridavo gol!
2: Ma i portieri non fanno gol!
0: Ha ragione Lella, mi spiace Lallo, perché i portieri parano, cioè prendono la palla con le mani e quindi li evitano i gol, difficilmente li fanno.
1: Vabbè, io facevo gol anche con le mani.
2: Oh. Ma non si fanno i gol con le mani, si possono fare solo con i piedi e con la testa.
0: Mi sembra che Lella conosca le regole del calcio molto meglio di te, Lallo.
1: No, è che voi non conoscete le regole del calcio dei pupazzi.
2: Io le conosco, sono uguali alle altre.
0: Ecco, vabbè, se invece tu non le sai, Lallo, ti consiglio di andare a fare un giro al Museo del Calcio a Coverciano, a Firenze, dove insegnano ai ragazzi proprio tutto, ma tutto del calcio e dello sport.
2: E ora, Lallo, ci dici la verità.
1: Che verità?
2: La vera verità. È vero che hai vinto quel torneo di calcio?
1: No.
2: Hai detto una bugia.
0: Beh, l'avevamo un po' capito, Caro Lallino, ti crescerà il naso come a Pinocchio.
2: Sarebbe buffo col nasone da Pinocchio.
0: Vabbè, dai, però non dire bugie. Lo sai che le bugie hanno le gambe corte?
1: Naso lungo, le gambe corte, ma sono brutte queste bugie, no?
0: E infatti è meglio non dirle. Allora, mentre tu pensi a dirci la verità, io vi faccio sentire una canzone dedicata al più grande campione di bugie, Pinocchio.

0: bella questa canzone.
1: Brava Lella, brava. Eh sì, è una bella canzone. E poi, non so se avete notato, è scritta come se fosse una lettera.
2: Anch'io le so scrivere le lettere, eh. So scrivere la A, la B, la C, tutte.
1: Bravo. E allora dovresti scrivere una lettera.
2: Sì.
1: A Lella, a me, ai bambini a casa. Mm. Che comincia così. Cari Lella, Armando e bambini a casa. Vi chiederei scusa per aver detto una piccola bugia. L'ho detta solo perché... Perché l'hai detta?
0: Perché l'hai detta?
2: Vabbè, ma io non la volevo dire la bugia. Mi sono sconfuso un po', col cugino. Ma io un cugino, sai, Armando, simpatico, sì. Perché l'aveva vinta lui la coppa. Diciamo la verità, l'aveva vinta lui. E poi ho mangiato il gelato, lui mi ha detto, vabbè, tieni a questa coppa, va, su. Io me la sono tenuta, mi piaceva, l'ho messa in camera, ero convinto di avere vinto il torneo. Andavo a letto, mi guardavo la coppa, dicevo, che bella questa coppa.
1: E va bene, Lallo, dai, va bene, sei perdonato.
0: Però vorrei fare sport con me.
2: Sì! Sono contento, anche perché così siamo in due e ci divertiamo insieme, giusto?
0: Sì, giusto.
1: Bravi, bravi, è così che è bello fare sport e farlo insieme. Ci si tiene in forma e ci si diverte in ottima forma.
0: Sì, di formaggio.
1: Salutiamo i nostri amici a casa,
2: sì, ciao.
1: Ciao.
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora ciao con la mano sinistra.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rai Radio Kids. Io sono Valeria Buzzi e sono una delle editrici del Barbagianni Editore. Oggi vi parlo di Siv dorme fuori, un libro scritto e illustrato da Pia Lindenbaum, tradotto

0: sta più nella pelle all'idea di andare a fare il suo primo pigiama party a casa della sua migliore amica Cerisia. Ma quando il suo papà la lascia a casa di Cerisia, tutto le sembra strano in quella casa. Gli odori, le persone che la abitano, per non parlare poi degli animali. Però lei e Cerisia hanno così tanti progetti per quella serata. E infatti passano un bellissimo pomeriggio di giochi. Peccato per la cena, a base di pietanze strane che non le piacciono affatto. Arriva il momento di andare a dormire. E nel buio di quella cameretta che non è la sua, Siv fatica ad addormentarsi. Dopo un po' si accorge che Cerisia non è più nel letto accanto al suo. E così esce dalla camera e inizia a cercarla. Quel corridoio di notte sembra ancora più lungo. E ogni stanza in cui entra è diversa da com'era di giorno. Ma che cosa succede in quella casa? E soprattutto, dove è finita Cerisia? Siv dorme fuori è un libro di Pia Lindenbaum pubblicato dal Barbagianni Editore.
1: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.

Scassatori di macchinette e radiocomandate, glissatori di domande scomode come un letto di chiodi, apparecchiatori della domenica, ma solo negli anni bisestili, distruggitori di noci, che poi ditemi voi chi se le mangia. Questa puntata di Pigiama Party è per voi!

0: La fantasia.
1: Mollato il freno a mano, spericolati, si va su quella che è stata ed è Strada dei Sogni, Route 66, Pyjama Party.

quanti di voi ricordano la serie TV Maggie e Bianca? Spopolò ovunque, beh, è dura lo so, ma per l'amore, questo ed altro. Love is Hard era un loro dei cavalli di battaglia. Era un loro, non si può sentire, era un loro pezzo, cavallo di battaglia.

Ed è questo il momento più triste, quello dei saluti. Triste perché la puntata volge al termine, ma felice perché domani ce ne sarà un'altra.

Oh, ci sentiamo, eh?

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un grande saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Con la nostra adorabile pecorella Lella.
1: Grazie Armando, ciao.
0: E il nostro superlativo Super Lallo il cavallo.
2: Ciao Armandissimo, hai proprio ragione, sono superlativo, vado di qua, corro di là, salgo di su, scendo di giù, non sto fermo un momento.
0: Mi gira la testa Lallo, io avevo detto superlativo, cioè eccezionale, ma anche superattivo ti si addice.
2: Sono anche eccezionale, guarda che non per vantarmi, ma io ho fatto una grandissimissima scoperta, ma direi super ultra iper galattica.
1: Wow. Ma che bello, e di cosa hai scoperto Lallo?
0: Sono curiosissimo anche io di sapere che scoperta hai fatto, però prima vorrei farvi ascoltare uno dei messaggi che le nostre amiche bambine e i nostri bambini ci lasciano al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347 411 2726.
3: Ciao, sono Leon da Varsavia, ho 10 anni e ascolto il Radio Kids.
0: Wow,
3: vorrei che mettesse la canzone Il dinosauro di plastica. Ciao!
0: Ciao Leon, ma sei bravissimo, parli un meraviglioso italiano, avete sentito che bel congiuntivo?
2: Sì, eh? Sì, complimentoli!
0: Bravo, e allora senz'altro ti faremo ascoltare Il dinosauro di plastica, ma ci pensate, ci ascolta dalla Polonia!
2: Sarebbe bello andare a visitare la Polonia, magari anche la Gallonia!
1: Certo. No, Lallo, si chiama Polonia, non Polonia.
0: E poi è un bellissimo stato dell'Europa dell'Est. E Varsavia è la sua capitale. Tra l'altro è una città veramente ricca di fascino, con una storia molto antica.
2: Armandissimo, ma sì. Guarda che anche la mia scoperta ha una storia molto antica, anzi antichissimissima.
1: Una scoperta molto antica? Che cosa potrebbe essere?
0: Sempre più misterioso, Lallo. Per caso, hai trovato un forziere pieno di monete d'oro?
2: No, molto più antico. Ho trovato la tana del mio antenato dell'Alleolitico.
0: Dici sul serio?
2: Sì.
0: Hai trovato la tana di un Lallo del Paleolitico?
2: Sì.
0: Un cavallo della preistoria? È una scoperta eccezionale, Lallo.
1: E come hai fatto a capire che era proprio la sua tana?
2: Ma Lella, riconosco la tana di un Alleolitico quando la vedo. Sulla roccia c'erano degli strani segni, forse era bianda preistorica. Poi c'erano disegnati dei cavallini e anche degli animali con le corna.
1: Che animali saranno stati?
2: Animali preistorici, sì. Che forse adesso sono tinti.
0: Estinti, Lallo. Forse è più probabile che siano dei cervi o dei tori, come nelle grotte di Lascaux o in quelle di Altamira.
1: Il signor Lascaux e la signora Altamira erano anche loro dei alleolitici?
0: Allora, Lellina, Lascaux è una località della Dordogna, una regione della Francia, mentre Altamira si trova in Spagna. E in queste due località sono state scoperte delle grotte tutte dipinte con disegni preistorici. Cervi, bovini, cinghiali, bisonti, cavalli, tori superbi. E pensate, le avevano dipinti delle persone che vivevano lì più di 17.000 anni fa.
2: No!
0: Sì, sì.
2: Ma dovevano essere i miei antenati. Forse l'Alleolitico era stato anche da quelle parti.
1: E come hanno fatto a scoprire quelle grotte così vecchie?
0: Assolutamente per caso, Lellina. Ma ve lo racconto subito dopo aver ascoltato la canzone che poco fa ci ha chiesto Leon da Varsavia.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Yarmandissimo.
0: E Lallo ci ha raccontato di aver fatto una scoperta eccezionale. Ha scovato la tana di un suo antenato del Paleolitico. E sopra c'erano dei disegni di cavalli e animali con le corna.
2: Sono così emulsionato. Potrò far pagare un biglietto per visitare la tana del mio antenato l'Aleolitico. Così diventerò ricco e famoso.
0: Non so se diventerai ricco e famoso, Lallo, ma se è una tana del Paleolitico, hai ragione ad essere emozionato. Come lo sono stati i ragazzi che hanno scoperto la grotta di Lascaux e la bambina che ha scoperto quella di Altamira.
2: Bello, darmandissimo! Raccontaci questa storia.
1: Sì, dai.
0: Allora, poco prima della Seconda Guerra Mondiale, quattro amici stavano rincorrendo un leprotto in un prato.
1: Oh, c'è anche un leprottino in questa storia.
0: Sì, Lellina, e a un certo punto il leprotto scompare. E il cane di uno di questi ragazzi gli va dietro e scompare anche lui.
1: Oh, è una storia misteriosa, fa paura.
0: No, nessuna paura, solo tanta meraviglia. Perché il ragazzo a cui apparteneva il cane scopre che un suo amico a quattro zampe è entrato in un buco del terreno e affacciandosi all'apertura si accorge che è l'ingresso di una grotta.
2: No! Armandissimo, anch'io stavo rincorrendo un bignè che mi era sfuggito quando ho fatto la mia grande scoperta.
0: Ah, vedi? Ecco, i ragazzi si calano nella grotta e scoprono queste incredibili pitture preistoriche. Dopo la guerra, le grotte furono aperte al pubblico, ma il fiato dei visitatori, il calore dei corpi, rischiava di rovinare per sempre i dipinti. E sapete allora che cosa fecero?
1: Che cosa?
0: Costruirono nelle vicinanze una grotta finta, uguale a quella vera. Copiarono tutti i dipinti che avevano trovato sulle pareti di roccia. Così, ancora oggi, i visitatori possono andare a visitarla senza creare dei guai.
1: Ah, è una storia bellissimissimissima. Anche la grotta trovata in Spagna ha una copia?
0: Eh sì, perché anche lì l'umidità presente nel nostro respiro rovina i dipinti. E anche in Spagna, dovete sapere, fu una bambina a scoprire tutte quelle meravigliose immagini. Si chiamava Maria, aveva 9 anni ed era la figlia di un archeologo.
2: Armandissimo, forse dovrei fare anche io una copia della tana dell'Aleolitico. Perché non vorrei che il fiato dei tuoi amici della fattoria rovinasse i miei dipinti.
0: Ma perché dovrebbero essere proprio gli amici della fattoria a rovinare i dipinti?
2: Perché la tana dell'Aleolitico l'ho trovata lì.
0: Addirittura?
1: Lallo, mi viene un dubbio. Per caso è dietro al pollaio vicino alla staccionata delle caprette?
2: Ma come fai a saperlo? Sei andata a dare un'occhiatina?
1: No, però, veramente non so come dirtelo. E se poi ti arrabbi?
0: Ma dai, Lellina, Lallo è un tuo amico. Qualunque cosa tu debba dirgli, non si arrabbierà mai. Vero, Lallo?
2: Ma certo! Dai, Lellina, cosa mi devi dire? Non hai portato la merenda? Dai, non preoccuparti, io ne ho portate due.
1: Lallo, la tana che hai trovato alla fattoria non apparteneva al tuo antenato dell'Aleolitico.
2: Ma ci sono tutti i disegni preistorici, cavalli, cervi.
0: Che cosa stai cercando di dire, Lellina?
1: Su quella roccia fanno i disegni i cuccioli della fattoria. Disegnano i cavallini e le caprette. Sono loro gli animali con le corna. Mi spiace, Lallo, non è antica.
2: Metapino! Non ho trovato la tana del mio antenato preistorico, ma direttamente la copia finta!
0: Facciamo così, Lallo. Sei sempre un passo avanti agli altri.
2: Lo so, però volevo diventare ricco e famoso.
1: Io ho cucinato una crostata. Se vuoi, ti invito a cena alla fattoria e la mangiamo insieme.
2: Mi sembra un'ottima idea. Poi potremmo andare a disegnare cavallini sulla finta tana dell'Aleolitico.
1: Sì.
0: Posso venire anch'io a mangiare la crostata e a disegnare i cavallini finti?
1: Ma certo, Armando.
0: È così che fanno gli amici. Trovano sempre un modo per superare le difficoltà. Lallo, con un'amica come Lella, tu sei già ricco. E allora, noi vi salutiamo e ci ritroviamo qui per un'altra specialissima puntata di
1: Ciao.
0: E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo. Grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale dalla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao!

0: Radio Kids.
1: La danza delle ore.

C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e di conseguenza nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per

0: tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanchi anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta, tutti storti.
0: Dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre,
0: replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno. Cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. Vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore sette salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore sette.
2: Mamma, guarda, sono le sette,
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: Ma veramente sono le nove,
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: No, le nove sono qui,
0: disse Marta.

0: la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa. «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire», disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa», esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente. «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui», disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero uno ne trovò tre insieme e non sapeva come dividerle.
2: «Ma chi è l'una e chi sono le 11?» chiese educatamente.
3: «Beh, non sono le 11, sono le 9:15!»
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
4: «Noi siamo le 11!»
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
4: «Io sono l'una»,
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria, la sollevò per prima molto delicatamente e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
2: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
3: «Perché volevamo fare un giro diverso dal solito»,
0: risposero subito le ore 7.
1: «Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate»,
0: aggiunsero le ore 3.
5: «Oh, è tutta colpa mia», disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
6: «Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai».
3: «Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?»
0: chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno.
2: «Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo».
0: Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio, che fu felicissimo di riaccoglierle, e da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
7: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Pazzi e peluche, benvenuti ad una nuova, smagliante, sfolgorante, straordinaria puntata di...
1: Big Bang!
0: Su Radio...
1: Kids!
0: Come avete sentito, con me ci sono i nostri fantastici amici, Lella la pecorella...
1: Eccomi qui!
0: E Lallo il cavallo.
2: Ma Armando, scusa, ma come fai a dire che è una bellissima puntata se non abbiamo ancora cominciato?
1: Beh, perché le nostre puntate sono sempre belle.
0: Giusto, Lellina. La bellezza o c'è o non c'è, come in un'opera d'arte. Se ti piace, ti piace sempre, non una volta sì e una no.
2: Ma come si fa a capire se una cosa è proprio un'opera d'arte? Perché io mi ci sento abbastanza.
0: Ti senti un'opera d'arte, Lallo? Beh, allora, dunque, vediamo un po' come potrei spiegarvi. Allora, normalmente per un'opera d'arte si pensa ad un quadro, una scultura, anche un edificio, una casa. Insomma, qualcosa di molto bello creato da un artista, che è una persona particolarmente sensibile e brava, che prova attraverso l'opera d'arte ad esprimere la bellezza o più in generale le sue emozioni.
1: Proprio come me.
0: Ecco, in effetti ho sempre pensato che tu avessi un animo artistico, Lellina.
1: Ah, davvero? Grazie, Armando. Forse potrei provare a dipingere un quadro.
2: Bello, dai, io ti faccio da Monello.
1: Lallo, forse volevi dire da modello.
2: Appunto.
1: Sarebbe meglio cominciare da qualcosa di più semplice, come un vaso di fiori.
2: Ma guarda che se mi metti dei fiori in testa io me la cavo benissimo come vaso, eh.
1: Oh, Lallo, grazie, sei proprio un amico, un vero amico.
0: E a proposito, non so se lo sapete, ma un vero amico è raro come un diamante, lo dice anche la canzone.
3: Giro, giro tondo, guardo nel profondo, oltre quel che vedo, oltre quel che credo. Giro, giro tondo, guardati un po' intorno, guarda tuo fratello, è lui questo o quello. Giro, giro in tondo. Giro, giro e guardo nel profondo. Giro,

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Big Bang.
0: Allora. E voi come ve la cavate con il canto, Lallo?
2: Beh, guarda, non per vantarmi, Armando, però mi vanto, guarda. Sono un artista del canto. Volete sentire? Vabbè, dai, non fate i timidi. Allora, volete sentire sì o no? Che artista del canto sono? Sentite qua, La la la la la la la la.
0: Poi là. No. Lallo, basta, può bastare così, grazie. Vabbè. E più che un artista del canto, mi sembri un artista dell'urlo?
3: Sì, Lallo, sei sordo, lo sappiamo perché non ti lavi mai le orecchie.
2: Non è vero, me le lavo almeno due volte al mese.
3: Ma... Lallo, ne vai anche fiero.
0: No, Lallino, le orecchie vanno lavate spesso, E comunque ci sono delle persone, pochissime persone,
2: che non si lavano le orecchie neanche due volte al mese.
0: Ma no, volevo dire che già nascono con un talento incredibile. Voglio dire che è come se già fossero degli artisti. Però è possibile comunque, anche se uno non nasce con il talento, imparare a diventare un artista. Per esempio, come nel caso che stiamo affrontando, a cantare o a dipingere bene. Perché si può studiare e così si impara la tecnica.
3: Oh, Armandissimo, io voglio imparare l'arte, non la tecnica.
0: Ma se vuoi diventare una brava pittrice, devi imparare entrambe, Lella. E poi devi visitare tanti musei.
2: Infatti, io ho visitato il museo dei cioccolatini, quello delle patatine, quello delle frittelle.
0: Figurati, Lallo.
3: Mi piace, mi consigli qualche museo da visitare, Armando?
0: Ma certo, per esempio, Lella, potresti andare a Firenze. Lì è pieno di musei, opere d'arte, chiese, palazzi. Dunque, vediamo un po'. Ecco, a Palazzo Vecchio hanno allestito anche un museo dei ragazzi, dove i più piccoli possono assistere a spettacoli teatrali e partecipare a atelier di pittura.
3: Armando, cos'è un atelier?
0: È un posto dove si può studiare e realizzare un'opera d'arte.
3: Ah, e se voglio vedere dei bei quadri?
0: In questo caso c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ad esempio, potresti visitare la collezione Peggy Guggenheim a Venezia. Anche lì, in un grande palazzo antico, ci sono dei bellissimi quadri. E lì si organizzano tante attività per bambini e genitori insieme.
3: Che bello! Voglio vedere tutti i musei del mondo e diventare una grande pittrice.
2: Ma nei musei ci sarà anche un posto dove fare merenda? O dobbiamo accontentarci di guardare le pere, le mele e l'uva dipinta sui quadri? Oh, mio toppino!
0: Ma certo che nei musei ci sono posti dove fare merenda. Per esempio, ci sono le caffetterie. E a proposito di quadri, voglio raccontarvi una barzelletta. Un pittore chiede a un contadino: posso dipingere le tue mucche? E lui risponde: perché? Non ti piace il colore che hanno?
2: Ragione il contadino, non si dipingono le mucche. Povere mucche, pensa se le dipingessero tutte a quadretti.
0: Ma il pittore non voleva dipingere le mucche, le voleva solo ritrarre, capito? Vabbè, vogliamo sentirci un po' di musica?
1: Sì!

0: destino appartiene a me.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di... E in mia compagnia c'è Lella, la pecorella più bella che ci sia.
2: Grazie Armando.
1: E il fantastico sceriffo del West, Lallo.
2: Ma senti Armandissimissimo.
1: Sì.
2: Anche chi disegna i vestiti è un artista.
1: Ma certo, perché oltre a fare dei disegni molto belli, gli stilisti, che sono quelli che realizzano gli abiti di moda, a volte è come se facessero delle vere e proprie opere d'arte.
2: Wow.
3: Sì, ma poi non se ne può mettere nessuno. Dai, come si fa a indossare un'opera d'arte? Un quadro mica si può infilare addosso.
1: Ma non è che ti infili addosso un quadro, Lallo. È che è il vestito creato dallo stilista ad essere un'opera d'arte.
2: Insomma, per fare qualsiasi tipo di opera d'arte bisogna studiare. Io non sono tanto brava a disegnare, però...
1: Però puoi sempre imparare, Lellina. Ad esempio, Emma adora disegnare e ama ritrarre soprattutto i cani, perché sono i suoi animali preferiti.
3: Perché non ha mai avuto un bellissimo cavallino come Monello.
2: Modello, Lallo, modello.
3: Va bene. Comunque, volevo dirvi che io sono molto bravo a disegnare.
1: Davvero, Lallo? E cosa ti piace fare?
3: Guarda, mi vengono benissimo le linee. Sono bravissimo a fare delle belle... Belle linee storte.
1: Quindi linee e storte.
3: Sì, sì. Guarda che un vero artista deve sentirsi libero di fare quello che vuole.
1: Questo è giusto. E non bisogna mai mettere degli impedimenti, come dire, dei freni alla creatività. Però sarebbe meglio, secondo me, fare delle cose belle, che così chi le guarda le apprezza.
2: Quasi a nessuno piacciono le linee storte.
3: Vabbè, dai. Però sono brava a cantare. Volete sentire?
1: No! Sentiamo piuttosto la canzone di una vera artista. Dalla colonna sonora di Frozen, all'alba sorgerò!
2: Che bella voce, questa sì che è arte.
1: È vero, Lellina. E con la voce si possono regalare tante emozioni.
3: Ah, io sono bravissima a regalare le emozioni. Volete sentire?
1: No!
3: Ma non volevo mica cantare. Volevo regalarvi un'altra barzelletta.
1: E va bene, dai, allora, racconta una barzelletta. Forza, sentiamo.
3: Allora, no, non la racconto più, basta.
2: Ma perché?
3: Perché basta, non c'è tempo.
1: Ma è vero, è vero. Ha ragione. Il tempo a disposizione è finito. Però peccato, perché l'avremo ascoltata davvero. Però facciamo così, Lallo, ce la racconti per un'altra volta?
3: Dai, promesso.
2: È stata proprio una bellissima puntata, un'opera d'arte direi.
1: E allora salutiamo i nostri amici a casa e mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi al numero WhatsApp che è
4: 347 411 2726.
1: Ciao ciao ciao! E prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che si occupa con amore della nostra fantastica Lella. Piero Marcelli, che galoppa insieme a Lallo. Martina Forti, che inventa con me le storie di Big Bang. E infine, un grazie enorme alla nostra super regista Isabella Carbone, che mette insieme le nostre favolose puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: Ok, calmi.
1: È fisicamente impossibile calmarsi.
2: Parlaci di voi e dei vostri poteri.
1: Livella, c'è nell'oro talento.
3: E il caffè alla vostra età fa male?

0: se tu
1: non vuoi
0: finire
1: lontano da loro
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'hanno con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Val molto più dell'oro, il miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
3: di loro.
0: Perché?
1: Lo sai.
0: Che sono?
3: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
1: Oppure

0: vai!
1: Vai!
2: All'unto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son
4: giù,
0: ormai
3: li hai, intorno a te,
4: laggiù,
0: di qua,
3: di là,
0: lassù, attento che
4: ce l'ho con te,
2: con te,

Radio Kids.

0: Pupazzetti e Peluche, bentrovati a questa nuova scoppiettante, esilarante, roboante puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!
0: Eccoci qui! Allora, oggi vorrei cominciare questa giornata nel modo più bello, più strepitoso, scoppiettante.
1: Ho capito, per me è un cono tripla cioccolata fragola, grazie.
2: Ma no, Lallo.
0: Allora, Lallo, mi spiace deluderti, ma non intendevo cominciare con un gelato.
1: Ecco, lo sapevo, peccato però, eh.
0: Beh, però potete indovinare, perché sto pensando a qualcosa di speciale, superlativo, qualcosa che nel nostro programma ci mette sempre tanta allegria.
2: Io forse lo so che cos'è.
0: Sì, siete pronti?
2: Sì.
0: Lo dico?
1: Sì.
0: I messaggi dei nostri bambini.
2: Ecco, avevo indovinato.
0: Brava Lellina. E allora ascoltiamo subito quello che ci ha mandato Virginia.
3: Ciao Lella, ciao Lallo. Vi devo dire una cosa. Anch'io ho molti amici, ho tante amiche, ma soprattutto voi siete i miei migliori amici, perché mi fate sempre, anche qualche volta, ridere, perché giocate sempre a fare questi indovinelli, giochetti, e mi piacciono un sacco. Un bacione da Virginia Migliosi, ciao, vi voglio molto bene.
0: Virginia, grazie, ma che bello, siamo anche noi contentissimi di essere tuoi amici e soprattutto siamo felici di farti ridere.
1: Io sono un campione, Armando,
0: sì.
1: So raccontare tantissime barzellette, ne vuoi sentire una?
0: Sì.
2: Sì, sentiamo, Lallo.
1: Sentite un po', Sapete qual è il colmo per un asino?
0: Eh?
1: Avere una febbre da cavallo.
0: Bravo, Lallo. E allora ascoltiamo una canzone che ci diverte un mondo.

0: Ed eccoci di nuovo insieme sulle frequenze di Rai Radio Kids e siete all'ascolto di Big Bang. Yuhu! Con Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armando.
0: E parliamo di risate, perché ridere fa bene e anche quando siamo di malumore dobbiamo ricordarci sempre di ridere, perché l'allegria è come una specie di medicina.
2: Cosa fai, Lallo?
1: E lì da più non posso. Armandissimo dice che fa bene.
0: Ma guarda, Lallo, che non lo dico per scherzo. Una bella risata aiuta davvero a star meglio, perché nel nostro corpicino si producono delle sostanze che si chiamano endorfine, che migliorano proprio il nostro umore, ci fanno diventare allegri.
1: Oh. Qui, dai. Cucci. Dai, su, da brave, venite, su.
2: Lallo,
1: su.
2: Cucci. Cosa stai facendo?
1: Sto chiamando le endorfine, quelle lì, capito? Non le trovo.
0: Ma non le puoi chiamare, Lallo. Le endorfine sono delle sostanze che vengono prodotte nel nostro cervello quando siamo allegri.
1: Allora io devo averne moltissime, perché sono sempre super contento.
0: E lo sono anch'io, e ci scommetto che lo è anche Lella, vero?
2: Sì, certo.
0: Però ogni tanto magari ci capita di essere arrabbiati, giusto?
2: Sì.
0: Allora in quei momenti vediamo tutto nero, e tornare di buon umore non è per niente semplice. Ce lo dice anche la canzone del nostro Lorenzo Tozzi.

e guardo in giù, ancor più giù, ancor di più. Verde sono verde, dalla rabbia sono verde, ho lo sguardo di un vampiro e di ghiaccio è il mio respiro. Ho un diavolo per capello, mi esce fumo dal cervello.

0: Io sono arrabbiatissimo di Lorenzo Tozzi e siamo sempre noi quelli di Big Bang e stiamo parlando di risate, ma anche del contrario, della rabbia. E allora vorrei chiedervi, quando siete arrabbiati, avete qualche modo particolare per mandar via i pensieri oscuri, i pensieri neri? Fate qualcosa che vi diverte, recitate una filastrocca magari buffa, vi mettete a cantare? Beh, raccontatecelo al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: E voi, Lallo, Lella, avete qualche modo per mandar via i brutti pensieri?
2: Armando, io quando sono arrabbiato, ma proprio arrabbiatissimissimo, vado a galoppare sulla spiaggia col vento che mi scompiglia la criniera.
3: Wow. Oh, Lallo, che immagine poetica, tu che ti lanci al galoppo con la criniera al vento.
2: Sì, corro veloce come un fulmine, vado dritto al chiosco dei gelati. Un corno fragola cioccolata mi fa passare tutti i brutti pensieri.
0: Anche quello è un modo, sei proprio incorreggibile, Lallo.
3: E tu, Armando, quando sei arrabbiato nero nero, cosa fai?
0: Quando mi capita, ve lo dico?
3: Sì, dai.
0: Allora, mi guardo allo specchio, faccio un bel sorriso e mi dico: ma guarda che faccia simpatica e anche un po' buffa che hai, Armando. E mi sento subito meglio. E tu, Lellina, qual è il tuo metodo scaccia pensieri neri?
3: Beh, io a volte faccio i pompon di lana con le altre pecorelle.
0: Beh, lavorare la lana mi sembra davvero un buon metodo.
3: Oppure rispondo agli amici che scrivono alla mia rubrichella.
0: Anche questo mi sembra molto buono.
3: Ma più di tutto vengo qui a Big Bang. Quando sono con voi anche la giornata più grigia diventa tutta rosa.
0: Ma che carina, Lellina. E noi siamo felici di essere il tuo dolce squisito, il tuo tiramisù.
2: Buono il tiramisù, mi piace, quando si mangia.
3: Ma dai, Lallo, tiramisù nel senso di qualcosa che ti fa passare il malumore.
2: Ecco, appunto.
0: Amici, anche voi rivelateci il vostro metodo scaccia pensieri neri. Mandateci i vostri messaggini. Non vediamo l'ora di ascoltarli. Li aspettiamo sempre qui a
1: Big Bang.
0: Siamo arrivati alla fine della puntata. Grazie Barbara Cinquatti, l'amica di Lellina. Grazie Piero Marcelli, inseparabile compagno di risate del nostro Lallo. Grazie Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E infine grazie alla regista Isabella Carbone che taglia, incolla, confeziona le nostre puntate del Super Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico.

0: cui chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto, un mostriciattolo, l'anche negli

0: quell'orologio. Che guastafeste.
1: Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro.
0: Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male, però, che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno...

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti di bestie sagge e animali impertinenti.
2: Buchi erbivora, in memoria di Mamadou Diallo. Narra, racconta. C'era una volta, come c'è sempre stato. Nel paese Wolof sostengono che Buki la iena, la terribile saccheggiatrice, abbia il sedere basso, il dente lungo, la mascella più possente di quella del leone e che puzzi talmente tanto da essere costretta a parlare con il naso. Una sera Buki era seduta davanti alla sua tana e rimuginava malinconicamente. Ne ho abbastanza di

0: E se tutti questi animali mangiano erba, significa che deve essere buona.
1: Quella sera Buki ha dunque deciso che sarebbe diventata erbivora. Solo che non voleva brucare qualsiasi cosa. Desiderava conoscere le erbe che si mangiano e quelle che non si mangiano. Perciò è scesa al fiume, dove ha scorto Yuk il toro, Bi la capra e Kevel la gazzella, che erano venuti a dissetarsi.
0: «Ehi, amici!»
1: ha gridato loro.
0: «Sapete che cosa cerco? Cerco dell'erba, della buona erba da mangiare!»
1: Subito i tre erbivori hanno cominciato a sfotterla.
0: «Oh, Buki, ma da dove vieni? Non sai che soltanto gli animali dotati di corna hanno il diritto di mangiare erba?» «Ah, davvero?»
1: ha fatto Buki.
0: «Solo gli animali dotati di corna? Ma è falso! Arcifalso! L'eberlippopotamo ha forse delle corna?»
1: «Ma certo!» le ha detto Kevel la gazzella. «Ma certo che l'eber ha delle corna, solo che sono piccolissime e tu, con i tuoi occhi di iena, non sei riuscita a vederle!»
0: «Ah, questa poi! L'eber ha delle corna! Ma neanche l'elefante ha forse delle corna?» «Oh, Buki!»
1: ha muggito Yuk il toro.
0: «Niaie l'elefante ha tanta di quella forza che, se vuole, è in grado di togliersi le proprie zanne, di piantarsele sulla testa per farsene delle corna. Ecco perché Niaie ha il diritto di mangiare erba.»
2: «Ah, anche Niaie l'elefante può farsi delle corna. E Ghelem il cammello?»
0: «Ghelem, che ha la testa ancora più orribile di Mamma Buki, mia nonna, ha forse delle corna?»
1: «Shh!» ha belato Bi la capra.
3: «Certo che Ghelem ha delle corna, ma sono talmente belle e preziose che le nasconde nelle sue gobbe!»
1: Detto ciò, i tre erbivori si sono allontanati, sbellicandosi dalle risate e dandosi dei colpi nella pancia. E Buki è rimasta là, davanti al fiume, rimuginando cupi pensieri nella crescente oscurità, affliggendosi per l'ingiustizia del mondo. All'improvviso ha avuto un'idea. Un'idea da iena. In fretta ha risalito il fiume e trotterellato fino al sito di uno stregone, dove si trovavano due immense corna di antilope piantate in cima ad un termitaio. Buki, strappatele via, è corsa da Tjug, il fabbro, che si accingeva a chiudere bottega.
0: «Ehi, Tjug, vorrei che mi piantassi queste corna sulla fronte.»
4: «Delle corna sulla tua fronte?»
1: le ha ribattuto Tjug.
0: «Ma sei fuori di testa, Buki!» «Taci! È un segreto! È molto probabile che io sia una iena di una nuova specie!»
1: E Buki ha spiegato e tanto insistito che Tjug ha trascorso buona parte della notte a forgiare 12 chiodi per piantarle le corna sulla testa. Infine, al primo canto del gallo, Buki è uscita dalla fucina con le sue magnifiche corna di antilope e una leggera emicrania. Si è diretta subito verso la collina, dove al mattino si radunavano i veri mangiatori d'erba. Appena l'hanno scorta, questi sono scoppiati a ridere.
0: «Orrore! Che cos'è quel fenomeno? Che roba è?»
4: «Tacete, imbecilli!» ha replicato Buki.
0: «Sono una iena di una nuova specie! Che cosa aspettate per mangiare?»
5: «Aspettiamo»,
1: le ha spiegato Yuk il toro,
5: «che il sole salga un po' in cielo per dissolvere la rugiada dell'erba che altrimenti peserebbe sui nostri stomaci.»
1: Impressionata da tanta scienza erbivora, Buki ha dichiarato:
0: «Benissimo, allora aspetto anch'io.»
1: Purtroppo, più il sole saliva in cielo e più riscaldava i chiodi sulla testa di Buki, a tal punto che dopo un po' si è avvicinata a Kevel, la gazzella, e le ha chiesto sommessamente:
0: «Kevel, non hai mal di testa?»
3: «No», ha risposto Kevel. «Non ho mal di testa. Hai mal di testa tu?»
0: «No, no»,
1: ha fatto Buki.
0: «Era tanto per parlare.»
1: Ma il sole continuava a salire in cielo e a scaldare i chiodi sulla testa di Buki, che stavolta si è avvicinata a Bi, la capra.
0: «Bi, ma non hai dei capogiri?»
3: «Capogiri? No, non li ho! Hai dei capogiri tu?»
0: «No, no, era tanto per parlare.»
1: e il sole picchiava.

0: Va sempre più forte sulla testa di Buki, che si è avvicinata barcollando a Yuk il toro.
1: Yuk, non ti sembra di avere il mondo intero sulla testa? No, hai questa impressione tu?
0: Ma Buki non è stata nemmeno in grado di rispondere e quando Yuk il toro ha dato il segnale per mangiare, ha fatto appena due passi nell'erba verde e si è accasciata, con il cranio bollente e il cervello stracotto. Ecco perché da allora, un po' ovunque in Africa, si pronuncia questa frase carica di senso, divenuta ormai proverbiale. Malgrado tutti i suoi sforzi, la iena non diventerà mai erbivora.
2: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Didat. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Scari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Avete riconosciuto il verso di questo animale? Curioso, eh? E neanche facile. Beh, nel corso della puntata scoprirete a chi appartiene. Ma adesso, bentrovati, bentrovate, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche per questa nuova puntata di Big...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao, armadissimo!
0: Ma scusa, ma non doveva esserci anche Lella oggi?
1: Sì, forse un po' in ritardo,
0: Beh, strano, perché lei è puntualissima.
1: Sì.
0: E poi è così contenta, è sempre la prima ad arrivare quando c'è Big Bang.
1: Eccomi! Eccomi qua!
0: Eccola qui! Ciao Lellina!
1: Ciao!
0: Ben trovata! Ma tutto bene? È successo qualcosa? Perché di solito tu non sei mai in ritardo.
1: Tutto a posto! Mi sono soltanto fermata davanti a una zebra.
0: Ah, una zebra?
1: Scommetto che era una chiacchierona. Io le conosco le zebre. Quando attaccano a parlare... non finiscono più.
0: No, però Lallino, aspetta, perché io non credo che Lallina intenda quella zebra di cui tu parli.
1: Dici di no, Armando?
0: Mi sembra di no.
1: Ma non è quella che sembra un po' un cavallino, però ha le righe bianche e nere?
2: Ma no, Lallo, la zebra è una striscia pedonale.
0: Sì, sono quei passaggi fatti con le strisce bianche che si trovano sulle strade e sono fatti apposta per far passare i pedoni.
1: Già, solo i pedoni. E che ha gli cioccoli, allora non può passare. Allora vedi, è per quello che Lellina è arrivata in ritardo.
0: Lallo, il pedone non è qualcuno che ha i piedi grandi, è la persona che va a piedi.
2: Infatti, giusto.
1: Allora anch'io sono un piedone.
0: Giusto, Lallo, anche tu sei un piedone. Lellina, allora, come mai ci hai messo tanto tempo ad arrivare?
2: Beh, perché le automobili non mi facevano passare. Io aspettavo sulle strisce, ma le auto non si fermavano.
0: Maleducati.
2: Già.
0: Oh, perché bisognerebbe fermarsi per far passare chi va a piedi. E anche qualche metro prima. E non mordere le caviglie con i parafanghi delle automobili di chi sta attraversando la strada. È una regola che dovrebbero rispettare.
1: Viva le zebre! Abbasso le auto!
0: Oh, ma sapete una cosa? Questa storia del traffico e delle regole della strada mi ha fatto venire in mente una domanda quiz. Ve lo farò subito dopo aver ascoltato una canzone che parla proprio di... Beh, sentite.
3: Ehi, momento! La macchina del capo!
4: È già buco di una gomma!

0: e basta.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. E con voi a tenervi compagnia c'è la simpaticissima Lella.
2: Eccomi qui!
1: Il mitico Lallo.
3: E Armandissimo!
1: Allora, poco fa vi avevo promesso che vi avrei fatto un quiz. E questo quiz sarà, visto che Lella non riusciva ad attraversare le strisce pedonali, cioè le cosiddette zebre, sarà un quiz a tema stradale.
2: Evviva, mi piacciono i quiz!
3: Anche a me, però non riesco mai a rispondere. Un pitappino!
1: Vedrai che questa volta ce la farai, Lallo. Perché la domanda è: che cos'è il pedibus? Una bicicletta senza ruote? Quindi viene spinta con i piedi? Un gruppo di bambini che va a scuola a piedi? O un autobus speciale per i pedoni?
3: Armandissimo, è troppo difficile, Ufi.
2: È vero, è difficilissimissimissimo. Non so se riuscirò a risolverlo.
1: Allora, secondo me, se ci pensate bene, ci potete arrivare anche facilmente. E sono sicuro che, per esempio, i nostri bambini e le nostre bambine a casa sapranno rispondere. Ma adesso, a proposito delle nostre amiche e amici ascoltatori, voglio salutare Sara, che ci ha mandato un messaggio al nostro numero WhatsApp.
3: 347-411-2726.
1: E in questo messaggio Sara ci racconta che ha appena imparato ad andare in bicicletta. Complimenti, Sara!
2: Brava Sara!
1: E allora, a voi piace andare in bicicletta, Lallo, Lella? A me tantissimo. E ci andrei anche adesso, ma c'è un problema.
2: E qual è il problema, Armando?
3: Hai le ruote della bici sgonfie?
1: No, purtroppo nella parte della città dove vivo io non ci sono le piste ciclabili.
2: Oh no!
3: Armando, ma cosa sono le piste ciclabili?
1: Le piste ciclabili sono le stradine dove possono passare le biciclette. Perché ciclabile deriva dalla parola ciclo, che vuol dire anche ruota, giro, cerchio. E infatti bicicletta, bicicletta vuol dire con due ruote. E monociclo...
2: con una sola ruota.
1: Giusto, Lella. Allora, parlavamo di zebre, intese come strisce pedonali, che aiutano i pedoni ad attraversare la strada. Però ci sono anche
3: i semafori.
1: Giusto. I semafori che sono molto importanti, anzi essenziali, perché grazie ai loro segnali luminosi, le macchine o i pedoni sanno quando devono fermarsi o passare.
2: Rosso, bisogna restare fermi.
3: Verde, si può passare.
2: Beh, però vicino alla mia fattoria non c'è il semaforo. Viene un vigile per farci passare.
1: Giusto. E infatti il vigile interviene proprio quando non ci sono segnali luminosi nella strada, come i semafori appunto.
3: Che bello, voglio fare il vigile da grande.
2: Ma Lallo, tu sei già uno sceriffo del West.
3: Già, è vero, non ci avevo pensato, sono quasi un vigile.
1: Beh, il vigile in effetti è una figura importantissima, proprio come dice la filastrocca di Gianni Rodari. La volete sentire?
3: Sì!
1: Chi è più forte del vigile urbano? Ferma i tram con una mano, con un dito calmo e sereno, tiene indietro un autotreno. 100 motori scalpitanti li mette a cuccia alzando i guanti, sempre in croce in mezzo al baccano. Chi è più paziente del vigile urbano?
2: Che bella! Bellissima!
3: Evviva!
1: E adesso siete pronti per il quiz di oggi?
3: Questa volta risponde Armando, sono sicuro.
1: Allora, la domanda era: che cos'è il pedibus? Una bicicletta senza ruote? Un gruppo di bambini che va a scuola a piedi? Un autobus speciale per pedoni? La risposta arriverà subito dopo la prossima canzone.

0: Ascoltatrici e ascoltatori, piccoli e grandi, siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia del fantastico trio di amici. Lella!
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armandissimo!
0: E oggi abbiamo parlato di sicurezza della strada.
2: Sì, anche di zebre e piedoni, semafori, cicli, bicicli, monocicli.
0: Ora però è venuto il momento di risolvere il quiz. Allora, chissà se i bambini a casa lo hanno risolto.
1: Io... forse ho capito e ho trovato la risposta esatta.
0: Dai, vediamo, Lella. Allora, la domanda riguardava il pedibus e vi chiedevo di che cosa si tratta. È un autobus speciale per pedoni? Una bicicletta senza ruote? Un gruppo di bambini che va a scuola a piedi? E la risposta è... un gruppo di bambini che va a scuola a piedi. Avevi pensato questo, Lella?
1: Esatto, Armando, indovinato.
0: Brava. Eh sì, il pedibus è un vero e proprio servizio che è attivo in moltissime città. Cioè, i bambini vanno a scuola, ovviamente tutti a piedi naturalmente, attaccati per mano uno all'altro e vengono scortati da un adulto conducente, tipo il conducente dell'autobus, che magari è il maestro o la maestra, che sta davanti e cammina. Ma non è finita, perché c'è anche un controllore che sta in fondo alla fila.
2: Ma bello! E poi c'è il trotibus, che è fatto apposta per noi cavallini, e il galopibus, che è quello per i cavalli un po' più grandi.
0: Molto carino, Lallo. La nostra puntata finisce qui, dedicata alla sicurezza stradale. Mi raccomando, quando siete in macchina con il vostro papà e la vostra mamma, beh, fategli rispettare le strisce pedonali, fateli fermare qualche metro prima, va bene? Noi ci risentiamo presto con un'altra puntata di
3: Big Bang.
0: Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao. Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli, che galoppa nel West insieme a Lallo. Grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone, che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao.

0: grazie.
1: Dove te ne vai?
0: Da libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
1: certo,
0: e un osso,
1: certo.
0: E...
1: Marie! Le baguette! Sbrigati!

0: Salve!
1: Lei come sta?
2: Io
1: vorrei, sei un uomo?
3: È troppo caro.
4: La vita mia di certo cambierà.
5: Ah, bella.
6: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
5: Lo hai già finito?
6: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
5: Sei venuta solo ieri.
6: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
5: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
6: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
5: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
6: Ma signore,
5: insisto.
6: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
7: È una ragazza assai particolare. Lei legge sempre che vi è.

0: prego, ti ami in braccio. Oh papà, paura.
1: No, io quando ho detto quel pezzo di legno intendevo Pinocchio, la fiaba di Pinocchio. Lo sai che Pinocchio all'inizio era un ciocco di legno, no?
0: Vuoi dire che sull'astronave potrebbero nascondersi tanti Pinocchietti?
1: No, questo non lo so.
0: Quella fiaba mi piace tanto. Sarebbe carino.
1: Va bene. E questo mi fa piacere perché è una fiaba famosissima sul pianeta Terra, scritta da uno scrittore che si chiamava Carlo Collodi.
0: Sì, è una fiaba famosa anche sul pianeta Cot. Dai, raccontiamola.
1: Facciamo che la racconto io e tu l'ascolti buono, buono.
0: Facciamo che, se non me la fai raccontare, conquisto la Terra annientandola con lo sparapuzzetto laser dell'astronave Star Spec Plus.
1: Va bene, raccontiamola insieme.
0: Oh.
1: Comincio io. C'era una volta un falegname, Geppetto, che aveva ricevuto da un altro falegname, Mastro Ciliegia,
0: un pezzo di legno infestato che si mette a ridere perché dice che Geppetto gli fa il solletico.
1: Non è esattamente così, ma lasciamo stare. Geppetto ricava dal pezzo di legno un burattino che si muove, parla e cammina come un bambino vero. Però si rivela subito un vero monello. Vende il suo abbecedario, cioè il libro per la scuola, che Geppetto aveva comprato sacrificando il suo unico cappotto e rimanendo al freddo e al gelo. Crudo, ma che fai? Ma piangi? Ma ti sei commosso? Ma allora hai un cuore?
0: No, mi è entrato un pezzo di asteroide nell'occhio, non farci caso. Con i soldi ricavati dalla vendita dell'abbecedario, Pinocchio va al teatro dei burattini di Mangiafuoco. Un bel tipo, con un faccione come il mio. Peccato che non fosse blu.
1: Guarda, Crude, che Mangiafuoco sembra cattivo, ma in realtà consegna 5 denari a Pinocchio da portare a Geppetto. E lui cosa fa?
0: Già, che cosa fa quel pezzo di legno infestato da Pinocchio? Li dà a quei simpaticoni del gatto e la volpe che lo imbrogliano in tutte le maniere. Loro sì che sono dei veri cattivi.
1: Fortunatamente, la fata Turchina, una bellissima fata dai capelli azzurri, aiuta Pinocchio a togliersi dai guai.
0: Qui sta per iniziare la parte più bella della storia, quella che su Cotta apprezziamo moltissimo. La mia preferita in assoluto!
1: Temo che succeda qualcosa di strano, ma prima di andare avanti con il racconto, ascoltiamo una canzone che fa proprio al caso nostro.
0: Buongiorno, tristezza!
1: No, è il gatto e la volpe. Lascia stare, Crude.
0: Peccato, perché buongiorno, tristezza.
1: No! Quanta fretta!

0: e siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang e io sono in compagnia dell'alieno Crude
1: e io sono in compagnia di Armandino,
0: ecco, vabbè, quello blu peloso che viene dal pianeta Kot, e insieme a lui che cosa facciamo? Raccontiamo la storia di Pinocchio.
1: Sì, soprattutto perché adesso Pinocchio incontra il vero eroe della storia, l'idolo di tutti i bambini, mostriciattoli, alienini, extraterrestri di Kot, non solo lui, il grande, unico, ineguagliabile Lucignolo.
0: Veramente Lucignolo non è per niente un eroe.
1: No, come no.
0: Perché porta Pinocchio nel paese dei balocchi e ce lo tiene per ben 5 mesi.
1: Voi terricoli siete veramente bizzarri. 5 mesi nel paese dei balocchi e vi lamentate! Lucignolo è più che un eroe.
2: È un genio.
0: All'apparenza sembra che sia una cosa bella. E in effetti divertirsi è giusto. E bisogna anche farlo spesso. Ma non può esserci solo questo. Pinocchio non va a scuola, non segue i consigli della fata turchina e si dimentica del tutto il povero Geppetto che rimane solo e ammalato.
1: È terribile! Questo pezzo di asteroide che mi è entrato nell'occhio è veramente terribile, sì.
0: Dopo 5 mesi con Lucignolo, Pinocchio scopre di essere diventato un ciuchino,
1: eh?
0: Cioè un asinello.
1: Ah, lo faccio io.
0: È al contrario, semmai fa
1: I ciuchi a Kot fanno oi.
0: Vabbè, d'accordo. I guai per il povero Pinocchio non sono terminati.
1: Perché finisce nella bocca del pescecane. Anche questa parte è tra le mie preferite. Un pescecane enorme, con dei dentacci. Oh, è forte questo vostro Collodi. Si scrive col K.
0: E chi incontra Pinocchio nello stomaco del pescecane?
1: Chi? Mia sorella? No. Tuo cugino?
0: No.
1: La nipote di Mortadel?
0: Ma quale cugino? Ma quale sorella? Ma quale Mortadel? Incontra Geppetto!
1: Cosa?
0: Che era venuto a cercarlo. E per fortuna i due si salvano. Pinocchio mette la testa a posto, aiuta Geppetto e si trasforma in...
1: Lucignolo! Davvero una bellissima fiaba!
0: No! Pinocchio si trasforma in un bambino in carne ed ossa.
1: No.
0: Quello che Geppetto aveva sempre desiderato come figlio.
1: Ah, uffa, però riesci sempre a rovinare tutte le fiabe. Meglio che torni su Kot a farmi raccontare la versione giusta, va?
0: Ma non hai più paura dei fantasmi, dei ciocchi di legno?
1: Mi sono ricordato una cosa. È probabile che mi sia seduto su un pacchetto di patatine fritte. Era quello il cricco croc.
0: Certo.
1: Vabbè, io devo andare. Ciao Terricolo, ci vediamo alla prossima invasione. Ciao!
0: Ciao Crudino! E vabbè, ma avete notato che si commuoveva? Comincio a sospettare che dentro quel ammasso di peli blu ci sia davvero un cuore tenero. Adesso però è arrivato il momento di salutarci e noi ci ritroviamo presto, sempre qui su Big Bang! Prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Andrea Calabretta che volteggia nello spazio con Crude, Martina Forti che ticchetta sui tasti del computer per scrivere insieme a me le nostre storie e infine la nostra super, super, super Isabella Carbone, regista fantastica. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

borsa, lo sono fatta grossa, spè vado di corsa. È tutto copia-colla, la moda ci controlla, sparisco tra la folla. Potrei ballare come bolle, cantare di felicità.

0: Evviva, evviva!
1: Che piacere, che piacere!

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!
3: In viaggio con Laura e Andrea!
1: Ciao bambini! Benvenuti nel nostro magico programma dedicato al mistero e all'avventura!
2: Sì, anche oggi ci aspettano viaggi straordinari, incredibili, strabilianti!
1: Chissà quale mistero ci aspetta oggi, Andrea! Sei pronto?
2: Oh, prontissimo, Laura! Oggi mi sento un vero esploratore! Guarda qua, ho indossato anche il cappello, come mi sta?
1: Ma quello è un cappello da investigatore!
2: Sì, perché stavo proprio indagando su un mistero del tiramisù scomparso che avevo appena preparato. Chi l'avrà mangiato?
1: Boh, proprio non lo so.
2: Ah, non lo sai, eh?
1: No, no, comunque era buonissimo, complimenti.
2: Ah, lo sapevo! Ah, ecco perché avevi il naso sporco di cacao. Vabbè, vorrà dire che ne preparerò un altro, eh? Ma prima, che ne dici di scoprire che mistero dovremmo risolvere oggi?
1: Ottima idea! Chiediamolo al nostro libro del mistero. Ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
2: Allora, Laura, lo chiamiamo insieme?
1: Sì, al mio 3. 1, 2, 3. Mistero!
0: Eccomi, ciao bambini. Io sono Mistero, il grande libro dei misteri. Tra le mie 1000 pagine sono racchiusi i misteri più misteriosi, più nascosti. E a proposito, avvicinatevi, perché il mistero di oggi è super segreto.
1: Ah, sì, non sto nella pelle.
2: Neanch'io. E dove andiamo oggi?
0: Dovete sapere che c'è un mistero misteriosissimo nella impenetrabile foresta amazzonica. Uno strano oggetto, probabilmente molto antico, è stato ritrovato in fondo a una caverna e pare che abbia poteri eccezionali. Questo è quanto.
1: Aspetta, Mistero, non ci puoi dire qualcosa di più?
0: Questo è quanto. Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero.
2: E va bene, Laura, dai, ci pensiamo noi.
1: Come sempre. E voi bambini siete pronti a viaggiare con noi nella foresta amazzonica? Si parte!
2: Sì!
1: Prepariamoci a salire a bordo della nostra Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
2: Eccola, la nostra coloratissima navicella Saputella.
1: In effetti sa sempre tutto lei. Forza, entriamo. Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno Laura, buongiorno Andrea. Dove andiamo oggi? Oggi andiamo in Brasile, ed esattamente nella straordinaria foresta amazzonica.
2: Sì, dovremmo farci largo tra alberi e piante dalle foglie gigantesche. Iridella, ci darai tu tutto l'occorrente per la nostra avventura, vero?
1: Ma certo! Allora adesso mettetevi comodi, siamo pronti per il decollo. Che ne dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato!
2: Come sempre! Allora bambini, allacciate anche voi le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone!

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella. Andrea, vedi qualcosa laggiù?
1: Sì, dopo aver attraversato l'oceano, ora comincio a vedere un immenso tappeto verde.
0: Che bello! Allora siamo quasi arrivati! Iridella, tu cosa sai sulla foresta amazzonica? È la più grande foresta della Terra. Un gioiello unico e inestimabile. Lì vivono tante piante e animali, come il delfino del Rio delle Amazzoni, il giaguaro e il boa constrictor.
1: Brr, hai sentito Laura? Ci vive il boa constrictor, concrillor.
0: Suo nome è constrictor.
1: Eh sì, quello. Comunque spero di non fare la sua conoscenza.
0: Laura, Andrea, abbiamo un problema. Gli alberi sono troppo fitti in questo punto e non posso atterrare. Dovrete lanciarvi con il paracadute. Va bene, Iridella, noi siamo pronti, vero Andrea?
1: Insomma, forse era meglio conoscere il boa
0: constrictor. Ecco i vostri abiti, l'occorrente per affrontare la foresta e i paracadute. Wow, Andrea, questi sì che sono abiti da veri esploratori. Sento che sarà un'avventura stupenda.
1: Constrictor. Non mi viene.
0: Tenetevi pronti, apro lo sportello. Dai, Andrea, lanciamoci.
1: Sì!
0: Ora, apriamo i paracadute, vai! Che meraviglia! Dirigiamoci da quella parte. Mi sembra di vedere uno spazio per l'atterraggio.
1: Ok.
0: Attento, ora tocchiamo terra. Oh! Atterraggio perfetto. Andrea, tutto ok? Stai bene?
1: Constrictor.
0: Sì, stai bene.
1: Aia, che botta, Laura. E adesso, da che parte andiamo?
0: Di là. Vedo la caverna di cui ci ha parlato Misterio.
1: Devo dire che è proprio buio lì dentro. Forse è meglio accendere le nostre torce.
0: Uffi, anche con le torce è davvero difficile vedere dove andare.
1: In realtà sembra esserci una specie di corridoio. Seguimi, Laura, dai, e non avere paura come al solito.
0: Certo, mister coraggioso.
1: Il terreno è sempre più in discesa. Stai attenta,
0: eh? Sì, in effetti sembra quasi essere uno scivolo. Direi che ci è andata bene. Un laghetto sotterraneo.
1: Direi di sì, a parte l'acqua fredda.
0: Sì,
1: aggrappati
0: effetti.
1: Qui, Laura, e usciamo.
0: Sì, ecco. Bene. Ora non ci resta che trovare. Guarda lì, Andrea!
1: L'oggetto misterioso. Che strana forma, sembra un uovo.
0: Pensi sempre al cibo. Dai, usiamo le nostre corde e usciamo di qui.
1: Buona idea, prima di prenderci un raffreddore. Ecco.
0: Già. Ancora. Dai, Andrea, ancora uno sforzo e saremo di nuovo al sicuro nella foresta.
1: Arrivo, un po' di pazienza. Questo strano oggetto è pesante,
0: Eccoci! Vedo di nuovo il sole.
1: Chissà che cosa avrà di tanto misterioso questo oggetto. A me sembra piuttosto innocuo.
0: Andrea, l'oggetto misterioso si sta muovendo. Nascondiamoci dietro quell'albero, veloce!
1: Sì, si sta aprendo, Laura.
0: È vero! Ma aspetta un attimo. Vedo uscire una testolina.
1: Come?
0: Allora, l'oggetto era un uovo.
1: Sì, è vero, sembra un cucciolo di Laura. Non ci crederei mai.
0: E invece forse ci credo. Quello è un cucciolo di dinosauro.
1: Guarda com'è carino, i dinosauri sono la mia passione e so per certo che si tratta di un piccolo triceratopo.
0: Poverino, per qualche strano motivo il suo uovo è rimasto intatto in quella caverna per milioni di anni.
1: Sì, però ora sembra triste, probabilmente gli manca la mamma.
0: Ho un'idea. Iridella, sono qui, amici, sopra di voi. Calaci delle corde robuste e preparati a tirarci su. Andrea, prendi il nostro nuovo amico in braccio.
1: Va bene.

0: Non ho ancora capito bene qual è il tuo piano, Laura, ma ok.
1: Oh, ecco le corde, teniamoci forte.
0: Non avere paura, cucciolino, ti tengo io.
1: Oh, eccoci di nuovo a bordo. Iridella, dobbiamo fare un viaggio un po' particolare questa volta. Nessun problema, ragazzi. Dove dobbiamo andare? All'epoca giurassica, a trovare i dinosauri. Bene, un viaggio nel tempo è quel che mi ci vuole per sgranchire i circuiti. Intanto voi godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Eccoci atterrati, ragazzi. Siamo nel Giurassico. State attenti, alcuni dinosauri sono davvero pericolosi.
1: Grazie, Ridella. Bambini, che viaggio. Mi sento un po' strapazzata.
0: Forza, Andrea, usciamo.
2: Sì, eccomi. Guarda, Laura, il cucciolo di Triceratopo sta annusando l'aria. Deve aver capito che siamo tornati a casa sua.
0: Lasciamolo libero e seguiamolo. Ho l'impressione che sia più a suo agio di noi in questo posto.
2: È meraviglioso. Guarda che spettacolo, ci sono tantissimi dinosauri. Alcuni camminano, altri con il collo lungo mangiano le foglie. Guarda
1: che belli.
2: E altri, stai attenta, volteggiano nel cielo con le loro immense ali.
1: È davvero incredibile.
0: Oh, guarda, il cucciolo si sta dirigendo verso quella pozza d'acqua. Sì, quella deve essere la sua mamma.
2: È vero, guarda come sono teneri. Niente potrebbe rovinare questo quadro così stupendo.
1: Andrea?
2: Sì?
1: Forse ti sbagli. Guarda lì, c'è un T-Rex. E si sta avvicinando alla pozza d'acqua con cattive intenzioni.
2: Aiuto, è gigantesco. Dobbiamo salvare la mamma e il suo piccolo.
0: Sì.
2: Hai qualche idea, Laura?
0: Forse sì. Presto, tiriamo fuori le nostre torce elettriche.
2: Credo di aver capito cosa vuoi fare. Forza, puntiamogliene negli occhi.
0: Ecco fatto. Ehi, lucertola troppo cresciuta, da questa parte.
2: Ben fatto, Laura. Ci segue. Attiriamolo tra quegli alberi.
0: Sì, più veloce, Andrea. Ci sta raggiungendo.
2: Non ti preoccupare. Quando te lo dico io, rotola sotto quel tronco di albero caduto, va bene? Sei pronta?
0: Sì, sono pronta.
2: Ora!
1: Bravo, Andrea! È rimasto incastrato!
2: Adesso ci penserò due volte prima di fare il prepotente.
1: Abbiamo salvato il cucciolo e la sua mamma. Oh, che bello! Dai, torniamo alla navicella, presto.
2: Sì, mi sento un po' piccolo e indifeso in questa epoca.
1: Già.
0: Bentornati, ragazzi. Missione compiuta?
2: Sì, Ridella, un altro
1: mistero risolto.
3: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
2: Non vedo l'ora, ma sai che ti dico, Laura? Che sto crollando dal sonno.
1: Anch'io. È stata davvero faticosa questa avventura.
2: Sì, svegliatemi quando saremo a casa. E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando.
1: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: E li avete riconosciuti, sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: E Lallo.
1: È armatissimo.
0: E questo è Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Oh, allora, dopo questo straordinario esordio, vorrei cominciare questa puntata
1: con un vero disastro.
0: No, no, come con un disastro, Lella?
1: Un disastro, no. Ma dove? Come, Armando?
0: Non lo so.
1: Dovete aiutarmi, amici.
0: Ma certo, Lellina, e gli amici sono qui per questo. Allora, raccontaci per bene che cosa è successo, dai.
1: Ecco, avevo piantato la lattuga nell'orto.
0: Buona! Io poi adoro l'insalatina fresca con le carotine, le cipolline, i rapanelli. Anzi, Lellina, posso venire a pranzo da te?
1: No, Armando, qualcuno si è mangiato tutta la lattuga.
2: Oh, teta Pina!
1: Non è rimasto più niente, nemmeno una fogliolina.
0: Povera Lellina, ti capisco, sai, perché coltivare l'orto è una gran fatica. Chissà come ci sei rimasta male.
1: Sì, ma voglio scoprire chi è stato.
0: Giusto! Allora, dobbiamo esaminare bene la situazione per procedere nel modo più giusto nel caso della misteriosa lattuga scomparsa. E allora, per iniziare, direi di ascoltare il messaggino di uno dei nostri amici.
3: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Cecilia e ho 6 anni e mezzo. Siete molto simpatici, Lallo, Lella e Armando. Vorrei tanto che voi mi metteste la canzone di Rana Tania. Ciao!
0: Ciao Cecilia e grazie per questo tuo bel messaggio e che bella vocina che hai! Ma certo che metteremo la canzone di Rana Tania!
1: Ciao Cecilia!
0: E mille volte grazie! Sei simpaticissima anche tu e sicuramente tra poco ascolteremo la canzone della Rana Tania. E intanto voglio ricordare a tutti i nostri amici di mandarci i messaggini, un colmo, una barzelletta, una storia, una canzone. Oppure diteci per esempio qual è il vostro animale preferito, magari il gatto perché dorme sempre sul vostro letto, o il falco perché guarda tutto il mondo dall'alto con la sua super vista, o un topolino, squit squit squit, perché è molto intelligente. Beh, allora vi ricordiamo in coro il nostro numero che è
4: 347-411-2726.
0: E adesso torniamo al misterioso caso della lattuga scomparsa nell'orto di Lellina.
2: Armandissimo, Lella, ho capito tutto.
0: Vai Lallo, che cosa hai capito?
2: Ho scoperto chi è il mangione di insalata.
1: Ah. Davvero? Chi è?
2: Una ranocchia che salta nell'orto e mangia tutto.
0: Lallino, anzi, ispettore Lallino, mi permetto di dubitare di lei. Perché le rane, in realtà, si nutrono soprattutto di insetti, moscerini, moschine, libellule. Insomma, non mangiano la lattughina.
1: E poi vivono vicino allo stagno e saltano sulle foglie di ninfea.
0: Brava Lellina. Continuiamo a pensare al misterioso caso della lattuga scomparsa nell'orto di Lellina. E intanto ci ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Cecilia.

0: Ed eccoci qui, siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armadissimo!
0: E tutti quanti insieme dobbiamo risolvere il misterioso caso della lattuga scomparsa nell'orto di Lellina. Perché un po' di tempo fa la nostra amata pecorella ha proprio piantato la lattuga nel suo orto.
1: Ma qualcuno l'ha mangiata tutta.
0: E allora esaminiamo gli indizi. Il ladruncolo mangione ama molto l'insalata, quindi probabilmente è un erbivoro.
2: Armando, stavolta ho capito, eh?
0: Fantastico, Lallo.
1: Allora chi è stato?
2: Un dinosauro.
0: No, Lallo.
1: Ma come un dinosauro?
2: Lo dice sempre anche l'Armandissimo. Dice, molti dinosauri sono erbivori. Il brontobronto, per esempio, mangia solo radici e foglioline.
0: Allora, intanto si chiama brontosauro.
2: Ecco.
0: Però, Lallo, vedi, non è esattamente questo il problema.
1: Lallo, i dinosauri non esistono più.
2: Come capire, vero? Ma allora chi è stato il mangione di lattuga?
0: Lellina, non è che per caso hai notato qualcosa di insolito nell'orto?
1: Beh, ecco, ho visto un sasso che prima non c'era.
0: Un sasso
1: particolare, un po' verde, con delle righe. La cosa strana è che questa mattina il sasso si era spostato.
2: Oh. Il sasso che cammina, sì. È magico.
0: Sai, Lellina, credo che questo sasso in realtà sia un carapace. Sai che cos'è? È un guscio di tartaruga.
1: È vero, è la casetta di una tartaruga, quindi Armando, vuoi dire che...
0: Proprio così. È lei. Il colpevole è la tartaruga che ha mangiato la lattuga, perché le tartarughe adorano l'insalata. Lo dice anche questa canzone.

0: Piccoli e grandi amici, siete sempre sintonizzati su Big Bang in compagnia di Lallo, Lella, Armando, e oggi abbiamo svelato il mistero della lattuga scomparsa nell'orto di Lellina e abbiamo trovato il colpevole. Il divoratore di insalata è infatti una tartaruga.
1: Ma adesso come faccio? Non potrò mai più coltivare la lattuga.
2: Beh, puoi sempre piantare il radicchio oppure la cicoria.
0: Non lo so, sai Lallo, perché probabilmente la tartaruga si mangerebbe anche quelli.
1: Hai ragione, Armando.
0: Senti Lellina, ho un'idea. Potresti lasciare ogni giorno qualche fogliolina di insalata per la tartaruga. Vedrai che così, mangiando quelle foglioline che tu le lascerai, non andrà più a rosicchiare le foglie nuove.
1: Giusto, Armando, grazie. Torno subito nell'orto.
2: Aspetta, Lella, vedo anch'io. Con calma però, Oggi mi sento lento come una tartaruga. Ciao.
0: Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che coltiva l'orto insieme a Lella. Grazie a Piero Marcelli, grande inseparabile amico di Lallo. Ringrazio ancora Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E infine grazie, grazie, grazie alla nostra super regista Isabella Carbone che con il suo tocco magico rende luminose e spumeggianti le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un abbraccio radiofonico. Ciao, ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: No. Il fante di coppe adesso non mi serve. Che faccio? Va, lo rimetto in fondo al mazzo. Allora però, se io metto il re di denari sul cavallo di bastoni, finalmente il solitario può riuscire. Questo è il mio comandante, il tremendo Mortadel che mi chiama.
1: Parla il tremendo Mortadel, capo supremo delle truppe di Kot. Chi c'è in collegamento?
0: Qui il soldato speciale Crud.
1: Chi?
0: È il soldato semplice Crud.
1: Ah, ecco, mi pareva. È pronto il rapporto settimanale?
0: Certo, mia nequizia suprema.
1: Bene, non che mi aspetti molto da te. Qual è il tema di oggi?
0: I 5 migliori giochi del pianeta Terra. Che faccio? Comincio a riferire?
1: Certo. Mica stiamo a fare i solitari con le carte noi.
0: Maestà, come faceva a sapere che...
1: Crudo! Cosa blateri?
0: No, niente. Comincio il rapporto, eh? Comincio il rapporto, sì. Rapporto astrale 7-14-21-28. Eccomi di nuovo qui, dalla mia astronave Star Speck, ad osservare le strane abitudini del pianeta Terra, nella lingua del pianeta Kot, e dei suoi abitanti, terrestri, o come dicono loro, terrestri. Oggi parliamo dei loro strani, ma affascinanti, giochi e passatempi. Al quinto posto, i giochi all'aperto. I terrestri amano molto i giochi all'aperto. È un modo per far crescere i loro bambini in un ambiente sano e stimolante. Per questo fanno dei singolari giochini. Si chiudono nelle loro solite scatole di metallo e plastica con le ruote e, correndo, inquinano l'aria con i loro fumi. Si divertono a lanciare dai finestrini ogni tipo di oggetti, bottigliette di plastica, cartacce, scatolette. I veri campioni lanciano anche dei bastoncini accesi che producono fumo e incendi. Ma questi sono dei veri fuoriclasse. Al quarto posto, giochi spettacolari. Oh, gli umani hanno una passione per i giochi spettacolari e di grandi dimensioni. Sono riusciti ad inventare il nascondino gigante. Sì. La particolarità è che non si nascondono le persone, no. I palazzi. Sì, i palazzi, le case, interi condomini. Alcuni specialisti costruiscono delle strane impalcature di tubi di ferro e reti di plastica arancione con cui circondano, incartano i palazzi, nascondendoli alla vista. Non mi è ancora chiaro come finisca il gioco. Difatti, questi palazzi possono rimanere nascosti anche per anni senza che le impalcature vengano rimosse. Il tutto viene poi impreziosito con cartelli simpaticamente scherzosi che credo servono a far divertire i giocatori. Per esempio, ci si trova scritto, che ne so, lavori in corso, e quando nessuno ci lavora da mesi. Oppure i lavori finiranno il 4 gennaio. Passato il 4 gennaio, i lettori per anni continuano a leggere queste scritte facendo grasse risate. Al terzo posto di questa nuova classifica, i giochi con le carte. Diciamoci la verità. I terrestri sono dei veri appassionati di giochi con carte e ne hanno inventati in quantità. Per qualsiasi cosa facciano, qualsiasi opera o lavoro, i terrestri devono andare in oscuri uffici a chiedere tantissimi fogli di carta da riempire, permessi, domande, carte bollate. Ma c'è un gioco in particolare che mi ha colpito per originalità e divertimento. Si gioca così. Bisogna conquistare dei fogli di carta che dei giudici mettono sui vetri delle automobili. Sono le scatolette in plastica e ferro su ruote, si chiamano automobili. Per conquistare questi foglietti bisogna superare delle prove, che ne so, passare col rosso al semaforo, parcheggiare in doppia fila, andare più veloce di quanto scritto su alcuni cartelli tondi e rossi e altre simpatiche azioni. Il gioco si chiama Multa ed è molto popolare, soprattutto nelle grandi città. Che vuol dire organizzarsi, eh? Ma veniamo alle posizioni più importanti. Al secondo posto della classifica dei giochi abbiamo i giochi sull'acqua. Ha! All'apparenza si tratterebbe di fare gare di velocità o di abilità con barche e motoscafi. Ma in realtà non vince chi arriva prima. No. Ma chi sporca di più l'acqua. Infatti, fortunatamente, queste imbarcazioni vanno a benzina o a diesel, insomma, sostanze che derivano dal petrolio, altamente inquinanti e che rendono i fiumi e i laghi sempre più invivibili. Questi umani, che coscienza ambientale, bravi, bravi, bravi. E ora, il posto d'onore. Il vincitore della puntata di oggi. Al primo posto, giochi con gli animali. Da sempre i terrestri si divertono a giocare con gli animali. Gli antichi romani giocavano alla lotta con i leoni al Colosseo. Gli uomini primitivi giocavano ad acchiapparella con i mammut. Oggi come oggi sono tantissimi gli animali con cui gli umani si divertono. Ma per me il gioco più interessante è lo slalom canino. Una persona passeggia con un cane al guinzaglio e gli fa fare i bisognini sul marciapiede. Chi viene dopo deve camminare a zigzag cercando di calpestarne il più possibile. Che gioco fantastico! Pensare però che ci sono dei guastafeste che raccolgono le cacchette dei propri cani con delle buste di plastica mi fa veramente arrabbiare. Fortuna che ancora in molti lasciano le cacche in giro. Con questo fantasioso e profumato gioco è tutto. Saluto il pessimo Mort Adel, dando appuntamento per una prossima Top 5 Crude, ovvero le mie terribili classifiche.
1: Bravo, Crude. E mi raccomando, resta sempre vigile e allerta. Un soldato di Kot non perde mai tempo. Passo e chiudo.
0: Certo, maestà, mai perdere tempo. Certo, certo. È finito il collegamento? Ah, meno male. E questi giochi saranno pure belli, ma a me fanno venire i brividi. Pensare di lasciare le cacche... Non riesco neanche a dirlo. Insomma, pensare di lasciare i bisognini dei cani in mezzo ai marciapiedi... che schifo. Adesso che Morta è andato via, posso riprendere il mio giochino con le carte. Allora, dunque, se metto il fante di coppe sopra il set bello, dovrei farcela. Lo slalom canino. Che brutto. Oh no! Un'altra volta il fante. E dai! In fondo al mazzo, in punizione, via. Che belli solitari. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Benvenuti a una nuova, nuovissima, di zecca nuova puntata di
1: Big Bang. Armando,
0: sì.
1: Possiamo fare un gioco che ho deciso io?
0: Va bene, a che cosa vorresti giocare, Della? Sentiamo.
1: Vorrei fare il gioco dei nomi.
0: Ah.
1: Nomi di cose, città, animali, fiori, piante, giochi, giocattoli, fiamme, sì, verdura, frutta, cibi salati, cibi dolci, cantanti, attori.
0: Ma quante cose, troppe cose, Lella.
1: Vabbè, allora scegliamone una per una.
2: Va Io bene. Scelgo i cibi salati.
0: Bravo Lallo, Lallo ha scelto i cibi salati e io scelgo le cose.
1: Allora io scelgo gli animali.
0: Va bene.
1: Cominciamo?
0: Va bene. Sì.
1: Allora come io ho messo anche qua dei fogli e delle matite per scrivere.
0: Ah, ecco, spieghiamolo bene anche ai bambini a casa,
1: Sì.
0: Allora ci vogliono dei fogli, delle matite.
1: Sì.
0: E poi bisogna dire dei nomi,
1: sì,
0: abbiamo
1: esatto.
0: detto, allora di cose da mangiare, Lallo.
2: Sì, cibi salati.
0: Io cose qualunque.
1: E io animali.
0: E tu animali.
2: Però Armando, la lettera per giocare come la scegliamo? La dico io?
0: Sì, giusto. Scegliamo una lettera una volta per uno, va bene?
1: Va benissimo.
2: Bello.
0: Dai, allora, intanto però adesso scelgo io la prima canzone, va bene?
1: Va benissimo.
0: Don Don Baby.
1: Yuhuu.

0: Stop.
1: Allora, siamo pronti per giocare al gioco che ci ha proposto Lella. Bisogna trovare dei nomi di cose, animali e cibi salati. Ci vuole un foglio e una penna. Allora, bambini, prendete il foglio, la penna, se non l'avete già fatto, e adesso giochiamo insieme.
2: E se qualcuno non sa come si fa, allora, funziona così. Bisogna scegliere una lettera e poi scrivere o dire una parola che inizia con quella lettera.
1: Per le tre cose che abbiamo detto.
2: Esattamente.
1: Cibi salati, cose e animali.
3: Animali. Mm. Allora, cominciamo con la L di Lallo.
2: La L di Lella, vorrei dire.
1: Vabbè, L è sempre quella. Allora, io invece, allora, siccome tocca a me scegliere per prima, abbiamo detto, allora io scelgo la lettera D.
3: Pronti per giocare? Sì, prontissimi.
1: Dovete trovare una cosa con la lettera D, un animale con la lettera D e un cibo salato con la lettera D, giusto Lella?
2: Giustissimo Armando.
1: Ok, via.
3: Finito, fatto, finito.
1: Ma come? Ma dai.
2: Già fatto.
1: Vabbè, Lallo ci ha sorpreso, Io credevo che fosse l'ultimo e che fossi tu la più veloce, Lella, e invece Lallo ha già finito tutto.
3: Finito.
1: Vabbè.
2: Allora, diciamo tutti cosa abbiamo scritto con la D. Allora, io ho scritto dado.
1: Pensa, anch'io ho scritto dado.
3: Io ho scritto dromedario.
1: Ma no, Lallo, scusa, queste sono le cose. Le cose, il dromedario è un animale. Ti sei confuso con quello che dovevi scrivere dopo. Scusami, che cosa hai scritto come animale?
3: Dado.
1: No, sempre no, dado. Il dado è una cosa. Allora, per questa volta hai invertito. Dovevi scrivere dado nelle cose.
3: Le cose.
1: E dromedario nell'animale.
3: Animale.
2: Esatto.
1: Vabbè, per questa volta te la facciamo passare.
3: Grazie.
1: Cinque punti per uno.
2: Sì, però anzi, io ho messo delfino con la D di animale.
3: Ecco.
2: E tu, Armando?
1: Vabbè, io l'animale ho scritto daino.
3: Ah, ecco. Daino.
2: Va bene.
1: Vabbè, Lallo, dromedario, insomma, no? Quindi 10 punti qui, va bene, Lella?
2: 10 punti
3: a te, se non se ne parla più.
2: Va bene, aggiudicato.
1: Oh, allora, e adesso andiamo a
2: cibi salati.
1: Sì. Allora, io sempre con la D, giusto?
2: Giusto.
1: Allora, io ho scritto dentice.
3: Armando, il dentice serve per masticare, non è un cibo.
1: No, Lallo, non ho detto dente, ho detto dentice, che è un pesce che si mangia e bisogna salarlo.
3: Scusa, allora devi metterlo negli animali.
1: Hai ragione, in un certo senso hai ragione, però in questo caso non mi veniva in mente niente per i cibi salati e l'ho messo lì.
2: Ho capito. Io invece ho scritto datterini. Chi sono? Dei piccoli pomodori buonissimi che ho mangiato una volta.
1: Però questo vedi Lella, vabbè, io te la passo, però i datteri sono dolci. Però certo, tu dici datterini sono
2: pomodorini.
1: I pomodori. Vabbè, un po', lascia un po' di confusione, comunque va bene. E tu Lallo cosa hai scritto?
3: Io ho scritto dado.
1: Ancora?
2: Ma ti sei confuso dado. Di nuovo, il dado l'avevi scritto nelle cose.
3: E qua vi volevo, il dado è quello che serve anche per fare il brodo, no?
1: Ha ragione Lallo, ha ragione. Allora, sempre 10 punti per uno, quindi se non sbaglio facendo i conti, 10. Tutti 25.
2: Bene, 30. 10 per 1, 30.
1: Ma no, Lella.
3: No, il primo era 5. 5.
1: Ma come fai tu il gioco e poi
2: non sei? Sulla matematica non sono bravissimo ogni tanto. Vabbè, facciamo un'altra lettera.
1: Va bene. E la scegliamo dopo la prossima canzone.
2: Ci sta.
3: Bella.
1: Che è Kiss Me Licia.

0: Ed eccoci qui tutti pronti per continuare a giocare cose, animali e cibi salati.
1: Ah, bella bella.
0: Allora, bisogna trovare una lettera.
1: Sì, questa volta io la faccio io.
2: Va bene.
0: Va bene.
1: Scelgo la C. La C. Pronti?
0: Pronti, scriviamo.
1: 3, 2, 1, finita.
0: Finita anch'io.
2: Anch'io finita.
0: No, oh, vabbè.
1: Dai.
0: Allora vediamo un po'. Allora, chi comincia? Comincio io. Allora, per le cose, con la che cominciano con la lettera C, ho scritto calendario.
2: Io invece ho scritto cuffia, come quella che abbiamo in testa quando registriamo qui in radio.
0: Giusto, bello, bello.
1: Io ho scritto cose.
0: Sei furbo, Lallo, eh?
1: Sì.
0: E in effetti, per cose, scrivi cose.
1: Perfetto.
0: Certo. Vabbè, 10 punti per uno.
1: Bene.
0: Andiamo avanti con gli animali.
2: Sì.
0: Alla lettera C, io ho scritto cinghiale.
2: Io coniglio.
1: Io canino.
0: No, Lallo, canino è un dente.
1: No, è un cane piccolo, canino.
0: Forse cagnolino.
2: Io cagnetto.
0: Vabbè, dai, diciamo che è buona, va? Dai.
1: Sì, è buona, sì.
0: Dai. Allora, cibi salati.
1: Sì.
0: Io ho scritto cicoria, che è una buonissima verdura.
2: Io cereali.
1: Io cioccolato.
2: No, il cioccolato è un dolce, noi dobbiamo mettere cibi salati.
0: Sì,
1: ma io ci
0: condisco
1: gli spaghetti, quindi diventa un piatto salato.
0: Ma
2: vero, però gli spaghetti al cioccolato di Lallo sono buonissimi.
0: Ma dai, ma per favore, ma non dite sciocchezze.
1: No, sono buoni.
0: Ma no, che poi i bambini vogliono mangiare gli spaghetti al cioccolato e gli fa pure male, ma per favore.
1: Vabbè, quanti punti ci dai, Armando?
0: Vabbè, i punti ve li do lo stesso, 10 per 1.
2: Evviva!
0: Allora, quindi erano 25 prima più 30 adesso sono 55 per 1.
1: Bello. Ma siamo stati proprio bravi. Dai, Armando, facciamo che ascoltiamo una bella canzone, così festeggiamo la nostra bravura. Dai,
0: forza. Oh.

0: non sarei niente.
1: Allora il gioco è finito. Mi sembra che siamo tutti pari.
2: Sì, esatto. Siamo
1: però, pari. Però il gioco è molto bello e i bambini lo possono fare a casa con mamma, papà o con altri amichetti. Insomma, avete capito bene? Allora dovete scegliere tre argomenti. Noi abbiamo scelto cose, cibi salati
2: e animali.
1: Poi bisogna scegliere una lettera. Noi abbiamo scelto la C, la D e voi dovete scrivere per ogni categoria, per ogni argomento, qualche cosa che inizi con quella lettera. Va bene? E poi prendete 10 punti per ogni cosa che avete scritto giusta.
2: Va bene.
1: Allora, se per caso però avete qualche altro gioco da suggerirci, fatelo al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
1: Ciao! Mi raccomando, fatelo, vi aspettiamo qui per la prossima puntata di
3: Big Bang.
1: Ciao.

One.

oggi per i miei sogni. Al tetto. Vedete, in realtà non dovrei parlare agli estranei, ma noi già ci conosciamo.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete
0: un estraneo?
1: Mm-hmm.
0: Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

Leccatori di dita post patatine in busta, fruitori di libri della buonanotte declamati da adulti in preda al panico, fissatori di schermi portatili ipnotizzanti per il tempo della cena, abili giratori di mappamondo a bocca aperta, questa puntata filo internazionale di Pigiama Party è tutta per voi!

comodamente seduti sui vostri pensieri, siamo stati da Gendrix in Germania e adesso ce ne andiamo a fare un bel salto nella Repubblica Ceca.

0: Ruccicchi e ruccichi?
1: Ah, la musica è anche nelle parole. Quanti di voi conoscono la lingua russa? Ah, non saprei. Beh, ditemelo voi.
2: А чё ждать? Встала и пошла.

paese che vai, usanze che trovi, paese che trovi, linguaggi che parli. E siamo passati dalla Russia all'Islanda. Ragazzi, questo pezzo spacca. Sulle mani, Radio Kids!

Pronto? Ah sì, ciao Lorenzo. Come hai detto? Hurricane, ma certo Hurricane, no Hurricane. Scusate, ciao, ti saluto. Scusate amici, era il mio amico Lorenzo Tozzi che mi ha corretto la pronuncia, ma l'ho fatto apposta.

0: ed era la Polonia con The Ride a chiudere questa bellissima rincorsa gratis in giro per il mondo. E adesso vi lascio con un pezzo storico che ha fatto ballare e continuerà a far ballare miliardi di giovani.
1: È la mazurka di periferia.
0: Scusate, ho sbagliato disco, eccolo!
2: Hey, mambo! Mambo italiano.
0: Per quanto anche questo non sia male, non era quello che prevedevo. E allora per chiudere in bellezza vi lascio con un pezzo stratosferico. Siete buoni amici miei, forza ragazzi!
3: Siamo fuori di te!
0: Siete fuori di testa? Tranquilli, non siete soli. Ciao!

0: Amiche e amici, piccoli e grandi nipoti, zii, genitori, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nuova strabiliante, esilarante, roboante puntata del nostro Big Bang. Io sono Armando Traverso e...
1: Buongiorno signor Andando, sa per caso dirci dove ci troviamo?
0: E lei, che è appena arrivata con un incantesimo, è Martina. Ciao Martina, siamo sempre qui, Big Bang, Rai Radio Kids, e io sono sempre Armando.
1: Che cos'è Big Bang, signor Andando?
0: No, vabbè, intanto non capisco perché mi chiami signore. E poi lo sai benissimo, Big Bang è un programma radiofonico dove tu ogni tanto appari arrivando direttamente dal castello di Mago Merlino. E insieme a noi ci sono tanti piccoli amici a casa che
1: ma
0: ci stanno...
1: Ma che bello! Ma... Posso restare un po' insieme a te in questo programma, insieme
0: certo.
1: Ai tuoi amici bambini?
0: Ma è come fai sempre, certo che puoi restare, e mi fa molto piacere, Martina.
1: Ma scusa, invece, io chi sono?
0: Ma no, come io chi sono? Tu sei Martina, l'apprendista di Mago Merlino. Fai lezione con lui e lui ti sta insegnando tutti gli incantesimi.
1: Io l'apprendista di Mago Merlino?
0: Eh sì, certo.
1: Ma chi è Mago Merlino?
0: Ma come chi è Mago Merlino? È un mago potentissimo, molto famoso. Mago Merlino vive alla corte di Re Artù. È quello con il cappello a punta, la bacchetta magica e il gufo Anacleto. Ma non te lo ricordi?
1: No, non mi ricordo niente. Ma se io sono l'assistente di Mago Merlino, forse... ho fatto un incantesimo smemorino?
0: Oi. Mi sa che per una volta l'incantesimo smemorino l'hai fatto giusto. E forse hai perso davvero completamente la memoria.
1: Dunque, però, ho con me questo libro. Può servire? Si chiama... Il libro degli incantesimi e delle formule magiche.
0: Certo che può servire, questa è un'ottima notizia, Martina, perché puoi provare a fare un controincantesimo per riacquistare la memoria. Però prima facciamo così, e intanto cominciamo a sfogliarlo e a impratichirci e ascoltiamo una canzone che magari ci può aiutare, ok?
2: Igitus, igitus, tambra canzè. Prestate attenzione tutti a me.
3: Fanno le valigie, andiamo,
4: su.
3: No, non tu. Sempre i libri prima, lo sai.
2: Pocketi, pocketi, walkety, walk. Abra, cabra, dabra, dad. Se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus, figitus, migitus, bum. Presti, digitorium. Alcafez, palacasez, malacamez, meripatez, hocketi, hocketi, walketi, pal!
3: Ehi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile, quel servizio da te è già abbastanza inclinato. E ora via, ricominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
5: Hocketi, pocketi?
3: Oh, sì, è vero. Pocketi, pocketi, walketi, qua, tutto quel che serve.
2: Hai quasi finito di ballare, non ti farò aspettare.
3: Ehi, adagio lì. No, va avanti. Dum, ora la parte migliore.
2: Igitus, figitus, migitus, mum, prestidigitorium.
0: Bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in mia compagnia, cioè di Armando e di Martina, l'apprendista di Mago Merlino, che però ha perso completamente la memoria. Ma per fortuna ha con sé il libro degli incantesimi.
1: Senti, Andando, tu dici che devo provarne uno?
0: Ma certo, per forza, devi assolutamente ricordare chi sei e che cosa fai. Comunque, giusto così, tanto per dire, mi chiamo Armando,
1: Dunque, vediamo, questo no?
0: Sì.
1: Quest'altro neppure.
0: Sì.
1: Questo mi sembra carino. Igitus, figitus, igitus, micitus.
6: Miau, Martina, miau, che incantesimo hai letto? Miau,
4: mi sento così strano. Ho voglia di rincorrere un topo. Evidentemente miau, non era l'incantesimo giusto. Miau. Hai delle acciughe e qualche croccantino?
1: Miau. Sei molto buffo, miau. Sai. Hai i baffi, le orecchie pelose e una bella coda rossa. Mi sa che sei diventato un gatto. Evidentemente non era l'incantesimo giusto.
4: Riprova, per favore. Non posso condurre Big Bang come un gatto. È una pallina con cui giocare.
1: Allora, ritento. Vediamo. No. Questo no. Ah, trovato. Questo mi sembra un bel incantesimo. Igitus. Figuz. No. Igitus. Figitus. Igitus. Gallibus.
4: Sveglia, siamo a Big Bang. Martina, non credo che questo sia l'incantesimo giusto. Improvvisamente ho tanta voglia di becchire.
1: Adesso hai una bella cresta rossa e una coda multicolore. Sembri un gallo, in effetti. Peccato, era un incantesimo così carino.
4: Non devi scegliere un incantesimo carino, Martina, ma uno che riguarda la memoria. Presto, cerca di nuovo.
1: Va bene, andando. Ma io non so nemmeno chi sono. Non è semplice trovare l'incantesimo giusto, eh?
4: Ma professor Armando,
1: allora, incantesimi per fare innamorare? Potrebbe venire utile. Incantesimo per fare scappare la pipì. Ah, utilissimo. Eccolo, eccolo qui. Un incantesimo per far tornare la memoria.
4: Aspetta, Martina, facciamo così. Prima di provare l'incantesimo, vogliamo ascoltare dei messaggi che i nostri amici bambini ci lasciano al numero WhatsApp.
1: 347 411 2726.
4: Brava Martina, così ti prepari per bene.
6: Ciao, mi chiamo Emma e ho 7 anni e vi racconto una barzelletta. Cosa fa un gallo in chiesa? Fa il chicchericchetto. Ciao.
4: Martina, come hai fatto a capire che mi avrebbe trasformato in un gallo? Comunque, la tua barzelletta è buffissima. Un gallo in chiesa che fa il chicchericchetto.
1: Sì, è proprio divertentissima. Anche se io non sono sicura di sapere che cos'è una barzelletta. Che ne dici, andando? Prova a recitare l'incantesimo della memoria.
4: Che sì! Però ti prego, stai attento a non sbagliare. Vorrei tornare al mondo e tu devi recuperare la memoria.
1: Dunque. Abra cadabra, abra cabru. Presto ricorda come sei tu.
4: Voglio un lattuccio. Martina, hai sbagliato ancora. Mi hai fatto tornare piccolo piccolo. Ma tu hai recuperato almeno la memoria. Voglio la pappa.
1: No, non mi ricordo ancora niente. Mi dispiace tanto, andando. Io non so proprio come fare, sai. Continuo a combinare pasticci.
4: Mi hai fatto tornare piccolino, bambino. Non è il mio tuccio, voglio il mio tuccio.
1: Ho un'idea. Vuoi provare a leggerlo tu? Forse l'incantesimo deve essere fatto da un'altra persona. Se lo faccio io non funziona su me stessa.
4: Va bene, però male al pancino, brutto pancino.
1: Ecco, devi leggere qui.
4: Abla cadabla, abla cablu, presto ricorda come sei tu.
0: Evviva, sono tornato Armando. Che fatica! Mi sono sentito un gatto, un gallo, un bambino piccolo.
1: Andando, sei un vero mago, sai, ci sei riuscito. E io sono tornata Martina, la solita apprendista pasticciona. Giuro che non proverò mai più gli incantesimi da sola.
0: Meno male, a te è tornata la memoria e io sono tornato Armando. Ce la siamo vista brutta, eh? Sai cosa facciamo? Dobbiamo festeggiare con una bella canzone.
1: Sì,

0: E bambini, adulti, adultine, meno male sono io, sono di nuovo Armando, non sono più un gatto, un gallo, un bambino piccolo e sono in compagnia di Martina, a cui è tornata la memoria. Martina, l'apprendista di Mago Merlino.
1: Sì, che mi starà cercando e soprattutto starà cercando il suo libro degli incantesimi.
0: Lo credo.
1: Devo scappare, ciao Andando e grazie.
0: Ciao Martina. Che avventura, che avventura! Beh, Martina è molto simpatica, Però con lei si corrono dei rischi. Adesso però è venuto il momento di salutarci. E voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi. Raccontateci tutto quello che vi passa per la testa, se siete contenti, arrabbiati, tristi, felici, quello che vi pare, al nostro numero WhatsApp che è 347-411-2726. Un saluto, ciao ciao ciao! Ma prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi che assiste l'apprendista Martina nei suoi tentativi di incantesimi. E Martina Forti che scrive e inventa storie magiche insieme a me. E poi un ringraziamento speciale alla nostra affatata regista Isabella Carbone che rende le nostre puntate super fantastiche. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Un viaggio nella storia del cinema tra meraviglia e innovazione al Museo Nazionale del Cinema di Torino, ospitato all'interno della Mole Antonelliana. Tra le attività per i bambini e le famiglie segnaliamo la visita guidata alla scoperta del Museo del Cinema e il laboratorio sul set Gli effetti speciali del sabato. Inoltre, utilizzando l'ascensore panoramico, è possibile salire fino in cima alla Mole per godersi la vista su Torino. Dal 5 al 7 giugno l'undicesima edizione di Perugia 1416, festa di rievocazione con musica e artisti di strada, spettacoli rionali in ambito storico, botteghe degli antichi mestieri, visite guidate alla scoperta di Perugia, sbandieratori, giochi per i bambini, mostre e laboratori nella città medievale all'interno della Rocca Paolina. Dal 30 maggio al 1 giugno Tuco Gio, festival dei giochi inventati, rielaborati e riscoperti. A Monastier di Treviso, che trasforma il paese in un grande percorso di gioco lungo oltre 3 km, il tema di quest'anno è la chiave per una nuova città, con l'obiettivo di trasformare il divertimento in un'occasione per riflettere sulla cittadinanza attiva e sulla cura degli spazi comuni. Alle Scuderie del Quirinale a Roma prosegue fino al 14 giugno la grande mostra Tesori dei Faraoni, alla scoperta della cultura egizia attraverso 130 reperti unici provenienti dai musei del Cairo, di Luxor e di Torino. L'esposizione offre percorsi didattici, caccia all'indizio e laboratori creativi per bambini e famiglie, incentrati su arte, vita quotidiana e misteri dell'antico Egitto, per stimolare la curiosità e la conoscenza anche da parte dei più piccoli. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Tutte bambine, bambini, un super saluto radiofonico da me, Armando Traverso, e bentornati a questa nuova puntata di Big Bang. E oggi voglio farvi una domanda. Vi piacciono i libri? Ma quanto sono belli! Quanti viaggi si possono fare restando seduti sul divano? Si apre un libro e ci si ritrova in montagna, su una nave pirata, in mondi impossibili. Sono come astronavi che ci fanno viaggiare nello spazio e nel tempo.
1: Ehi, scusi, si può spostare che blocca il traffico? Oh, ma guarda, Armando!
0: Bambini, avete visto che magia? Ho detto astronave ed è spuntato l'alieno.
1: Sì.
0: Il più farlocco, il più buffo, il più scarso e cattivo alieno dello spazio.
1: Ah, forse volevi dire il più terribile del pianeta Cotto, il più perfido, il più orrendo, il più colto.
0: Colto?
1: Sì, colto. Colto con la K maiuscola.
0: No, intanto colto non si scrive con la K.
1: Una K serve sempre.
0: Vabbè, soprattutto in cucina magari.
1: Ma che cosa vuoi capirne tu? Io tra le altre cose sono un intellettuale dello spazio. Un amante dei libri.
0: Ma dai, tu,
1: sì,
0: crude.
1: Sì.
0: E sono piacevolmente sorpreso. Ti piace leggere i libri?
1: Certo, terricolo. Ho anche una biblioteca.
0: Ah, davvero? E dove?
1: Sulla Star Spec, la mia astronave.
0: Crude, ma è bellissima questa cosa. E quanti volumi hai? 100?
1: No.
0: 1000?
1: Non farmi ridere.
0: Sono impressionato. Centinaia di libri, 1 milione.
1: La pianti di dare i numeri?
0: Vabbè, allora dimmi tu quanti libri hai.
1: Uno.
0: Uno?
1: Uno, ma molto lungo, molto lungo, tante pagine, tantissime.
0: Ma che significa?
1: Okay.
0: E dimmi, Crude, qual è il titolo di questo libro lunghissimo? Come se i libri si misurassero per pagine. Vabbè.
1: Certo, si chiama Fiabe crudeli con la K, così non dormi e sputi la pappa.
0: No, dai, ma perché non abbiamo un'invasione normale di alieni dallo spazio, quelli con i tentacoli laser che distruggono tutto, fanno paura? Belli, prevedibili, gli alieni quelli veri.
1: Capisco la tua espressione che non capisci.
0: Ah, perché tu riesci a vedere anche le espressioni per radio?
1: Certo, nulla mi scappa.
0: Con la K?
1: Non mi confondere. Che cosa volevi sapere?
0: Perché il libro si intitola Fiabe crudeli con la K, così non dormi e sputi la pappa.
1: Certo che siete strani voi terricoli. Scusa, a che cosa servono le fiabe?
0: A stare insieme e a sentire una bella storia.
1: Bravino. E che cosa si fa con le fiabe quando ci sono i bambini?
0: Si leggono,
1: sì,
0: specialmente prima di andare a dormire, perché ai bambini piacciono molto le storie di principi, principesse, draghi, fate madrine, orchi. Insomma, da sempre i bambini amano le fiabe.
1: Bravo. E perché?
0: Per finire la giornata in bellezza con una storia. E farli addormentare sereni.
1: E qui mi casca l'Armando. Sbagliato! Le fiabe non servono per far dormire i bambini.
0: Ah, no?
1: Ma per terrorizzarli.
0: Ma
1: e,
0: no,
1: possibilmente, fargli sputare tutto quello che hanno mangiato a cena.
0: Che
1: la
0: dici?
1: Pappa.
0: No!
1: Così si fanno crescere dei sani e orrendi futuri alieni da combattimento.
0: Ecco, dovevo immaginarlo,
1: certo.
0: Quindi voi su Cot,
1: sì,
0: la notte prima di andare a dormire,
1: spaventiamo i piccoli alieni con storie terribili.
0: Mm.
1: Ti faccio un esempio.
0: Dai.
1: Ecco, prendiamo la fiaba dei quattro musicanti di Brema.
0: No, bella, è una di quelle che mi piacciono di più. Allora, te la racconto. C'erano una volta quattro animali.
1: Un dinosauro, un drago a tre teste, uno squalo e un boa constrictor.
0: Ma che dici, Crude? Ma no, un cane, un gatto, un asino e un gallo.
1: Un callo, vorrei dire. Avevano tutti un callo sul piede che li rendeva nervosissimi.
0: Ma quale callo? Erano quattro animali, vecchi. Destinati alla solitudine.
1: Oh.
0: E allora hanno un'idea. Faranno una banda e andranno a Brema.
1: Questo è molto simile alla nostra versione.
0: Eh.
1: Da noi fanno una banda,
0: sì,
1: criminale naturalmente.
0: Ma come criminale?
1: Sì, una banda criminale e vanno a mangiare un gelato alla crema.
0: Ma no, non crema. Brema con la B.
1: No, non Brema, crema con la K.
0: Ma tu la K la metti

0: Il cane, il basso. Il gallo, chitarra elettrico.
1: Wow.
0: E l'asino fa il cantante. E, oh, e fanno un gruppo rock.
1: Questa mi piace. E allora sai che facciamo? Ci ascoltiamo un bel pezzo rock.
0: Lo faccio io.
1: No, tu no.
0: Non posso far niente.
1: No.

0: E siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids per una nuova puntata di Big Bang. E oggi con me, non me l'aspettavo, ma come al solito non ci posso fare niente. Sono in compagnia dell'alieno Crude del pianeta Kot, che è arrivato a bordo della sua astronave, la Star Spec, agli ordini del terribile capo Mort Hadel.
1: Ne approfitto per salutare la mamma. Ciao mamma, come va?
0: E stavamo parlando della fiaba dei musicanti di Brema, quando i quattro animali, il cane, il gatto, il gallo e l'asino, si recano in città e cammin facendo, stanchi e affamati, vedono nella notte delle lucine.
1: Un'astronave aliena!
0: Era una casa
1: aliena.
0: Si affacciano alla finestra e scoprono dei briganti che stanno per cenare.
2: Cosa c'è di buono? Dammi quel salame.
0: Che succede? Crude, perché piangi?
1: Questa parte mi commuove sempre. I briganti,
3: poverini.
0: Ma quali poverini? Sono terribili ladri, cattivi e disonesti.
1: Bravi, bravi, bravi.
0: Vabbè, i quattro animali hanno un'idea. Salgono ognuno sulle spalle dell'altro. Formano una torre con alla base l'asino, poi il cane, poi il gatto e in cima il gallo. Spalancano la porta e ognuno fa squarciagola il proprio verso. L'asino
1: triglia,
0: raglia. Il cane
1: cana,
0: abbaia. Il gatto miagola e il gallo
1: galleggia.
0: E tu affondi. No, canta.
1: Come canta? Da noi.

0: cotto il gallo galleggia, soprattutto se lo metti in una vasca.
1: I briganti credono di trovarsi di fronte a un mostro e scappano terrorizzati.
2: Scusa, più forte di me. I briganti mi commuovono sempre.
1: I quattro amici entrano in casa e ne approfittano per mangiare e dormire. I briganti però, scappando, hanno lasciato dentro casa il loro bottino.
0: Una piccola botte?
1: Il bottino. I soldi rubati qua e là.
0: Il frutto di un onesto lavoro disonesto. Che ingiustizia.
1: Così i briganti decidono di provare a recuperare il tesoro. Ma hanno paura del mostro che c'è dentro la casa. Si avvicinano al covo e vedono le lucine che sono spente.
3: Forse il mostro se n'è andato, dice il capo,
0: che si chiamava sicuramente Crud.
1: I briganti decidono di mandare a controllare dentro casa il più fifone di loro.
2: Lui sì, che si chiamava Crud.
0: Vabbè, dai, racconta, non perderti in dettagli, su.
1: Il brigante accende una candela.
0: Oh, io inizio a avere paura.
1: Ma appena entra il gatto, soffia e lo graffia. Il cane gli morde una gamba.
2: No.
1: L'asino gli dà un calcio nel sedere. E il gallo lo stordisce con un fortissimo
0: chicchirichì.
1: Il brigante scappa a gambe levate e una volta raggiunto la banda urla:
4: nel covo c'è un'orribile strega che mi ha graffiato la faccia, e poi sulla porta c'è un uomo col coltello che mi ha ferito la gamba, e nel cortile c'è un mostro che mi ha colpito con un bastone di legno, e in cima al tetto c'era un giudice che diceva: portatemi quel brigante.
1: Ma sai che lo fai bene il fifone?
0: Che vuol dire?
1: I briganti decidono che è troppo pericoloso tentare di recuperare il denaro e decidono di scappare via per sempre. E a quel punto i quattro amici decidono che è inutile andare a Brema, visto che ora hanno una casa, del cibo e soldi in quantità. D'ora in poi vivranno in serenità, per sempre felici e contenti. Ah, lo vedi? Ti sei commosso, Crud?
4: Sì, non posso farne a meno.
1: Lo so. Però sai una cosa? Io non posso vederti così triste ogni volta che i cattivi vengono sconfitti. Perciò ti racconto la barzelletta che ci ha lasciato Gabriele, che vive in provincia di Mantova. Sai dove l'ha lasciata?
0: Non lo so.
1: Dovresti.
0: Forse...
1: Guarda, ce l'hai tatuato sul braccio.
0: È vero.
1: Che numero è?
0: Questo è il numero di scarpe che ho io, 844.
1: No, l'altro numero.
0: Ah, ecco, 347-411-2726.
1: Bravo.
0: Mi ricorda una canzone, faceva 347-411-2726.
1: Bene, e il nostro Gabriele che vive a Mantova ci ha detto: allora, sapete che cosa hanno in comune una squadra di calcio ultima in classifica e un dentifricio?
0: Non lo so che cosa.
1: Sono entrambi perdenti. Grazie Gabriele, molto
0: capito.
1: Carina, non è importanza, non è importanza. Ma no, adesso perché piangi di nuovo?
2: Perché penso sempre a loro.
1: Ai quattro animali, per sempre felici e contenti? Lo so, è commovente, vero?
2: Ma io pensavo ai briganti.
1: Ma dai, Crud, per favore, un po' di dignità.
2: Non parte di me.
1: No, vabbè, bambini, e su queste lacrime amare è giunto il momento di salutarci. Qui ho un alieno da confortare. Ci ritroviamo presto, sempre qui, con Big Bang! E prima di salutarvi, volevo ringraziare un amico di Crud.
0: E chi è?
1: È uno che lo sopporta. Non so come faccia.
0: Ma chi è?
1: Andrea Calabretti.
0: Mai sentito.
1: Poi volevo ringraziare Martina Forti, che scrive insieme a Crud e a me le nostre storie. E un ringraziamento spaziale alla nostra super regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao. Lo sapevo che mica se ne è andato così.
2: Cioè,
1: vieni qua.
0: Hai un fazzoletto?
1: Sì, però quello non te lo do. Appoggia la testina. Ecco, lo sapevo.
0: Cosa?

0: Che importa se son più di 100, ognuno con noi resterà.
1: Mamma,
0: in ogni momento.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rai Radio Kids. Io sono Valeria Buzzi e sono una delle editrici del Barbagianni Editore. Oggi vi parlo di Siv dorme fuori, un libro scritto e illustrato da Pia Lindenbaum, tradotto da Samantha K. Milton Knowles e pubblicato da noi del Barbagianni Editore. Ricordate quando è stata la prima volta che avete dormito da soli fuori casa? La protagonista di questo libro si chiama Siv ed è una bambina che non sta più nella pelle all'idea di andare a fare il suo primo pigiama party a casa della sua migliore amica Ceresia. Ma quando il suo papà la lascia a casa di Ceresia, tutto le sembra strano in quella casa. Gli odori, le persone che la abitano, per non parlare poi degli animali. Però lei e Ceresia hanno così tanti progetti per quella serata. E infatti passano un bellissimo pomeriggio di giochi. Peccato per la cena, a base di pietanze strane che non le piacciono affatto. Arriva il momento di andare a dormire. E nel buio di quella cameretta che non è la sua, Siv fatica ad addormentarsi. Dopo un po' si accorge che Ceresia non è più nel letto accanto al suo. E così esce dalla camera e inizia a cercarla. Quel corridoio di notte sembra ancora più lungo. E ogni stanza in cui entra è diversa da come era di giorno. Ma che cosa succede in quella casa? E soprattutto, dove è finita Ceresia? Siv dorme fuori è un libro di Pia Lindenbaum pubblicato dal Barbagianni Editore.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigano.

0: Ciao a tutti e bentornati a una nuova strabiliante, esaltante, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella e ciao DJ.
2: E ciao Armando.
1: E ciao a tutti voi bambini.
0: E allora ragazzi, oggi a grande richiesta.
2: Di chi?
0: Ma come di chi? Di tutti i nostri piccoli e grandi ascoltatori.
2: E chi sono?
1: I bambini, DJ, no? Ma che ti prende? Hai dimenticato dove siamo?
2: Ma no, dai ragazzi, stavo scherzando, sono un DJ, come faccio a dimenticarmi che siamo in radio?
0: Giusto. E allora ricomincio. Oggi a grande richiesta dei nostri bambini e i loro genitori, torna la puntata quiz dedicata ai record bizzarri.
2: Yeah!
1: E qual è il record da indovinare?
0: Beh, lo definirei carino e peloso.
1: Peloso?
0: Sì, peloso. Bene, per sapere di che cosa si tratta dovrete aspettare la fine di questa bellissima canzone. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me. I wanna be a man cub and stroll right into town and be just like the other men.

0: Certo, ora ha imparato, certo. Ha imparato che Lella...
1: Che dobbiamo aspettare la fine della puntata.
0: Brava! Nel frattempo però posso intrattenervi con degli altri record bizzarri. Ad esempio, sapete come piace salire le scale a un certo Lee Long Long, un ragazzo asiatico?
2: Beh, se è Long Long, magari gli piace salirle pian pian.
0: Non male,
1: Long Long,
0: non
1: pian
0: male.
1: Piano, mi fa ridere un sacco.
0: Va bene.
1: Pian piano.
0: Allora, però forse riderete ancora di più quando vi dirò che Lee Long Long sale le scale con la testa.
1: Con la testa?
2: Ma davvero, davvero?
0: Davvero, davvero. E pensate che l'ultima volta è riuscito a fare, sempre sulla testa, 36 gradini.
2: Hai capito, Long Long, che capoccione,
0: eh? Sapete qual è il record di André Ortolf?
1: Quello di riuscire a spostare un pisello soffiando da lontanissimo?
0: Ma brava, più di 7 metri, proprio lui, un vero uomo da record, brava Lella.
1: Grazie Armando.
2: Che cos'altro ha combinato André?
0: Beh, ha battuto il record dei 100 metri di corsa indossando degli scarponi da sci.
2: Ma...
1: Cosa c'è di strano indossare gli scarponi da sci? Non sono così brutti.
0: Ma Lella, sai cosa vuol dire correre con gli scarponi da sci? Sono pesantissimi.
1: È vero.
2: È arrivato il momento di alleggerirci con un po' di musica, che ne dite?
0: Vai DJ!

0: Ed eccoci di nuovo insieme. E allora vado subito con la domanda del quiz di oggi. Jackie Miley è una ragazza americana ed è una vera appassionata di orsacchiotti di peluche. Sapete quanti ne ha?
1: Io lo so.
0: Vai. Dai.
1: No, non lo so. Dai, non lo so. Che non posso dirlo in realtà.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e questa è Big Bang. E vi ricordo che oggi è una puntata quiz con una super speciale domanda che è: quanti orsacchiotti di peluche è riuscita a collezionare l'americana Jackie Miley?
1: Secondo me davvero tanti.
0: Sì, Lella, davvero tantissimi. E tra poco sapremo quanti.
2: Ma senti Armando, ora dici qualche altro record di record avanti.
0: Va bene, allora sentite questo. Johnny Strange.
2: Oh, Johnny Strano?
0: No, Strange.
2: Strange in inglese, strano in italiano, giusto?
0: Sì, giusto. Però lui si chiama proprio Strange, non Strano. Ah. Perché Strano è il suo record, visto che è riuscito ad appendere al lobo di un suo orecchio un peso di ben 15 kg.
1: No, E dove li ho trovati degli orecchini così grandi?
0: Non credo che fosse un orecchino, Lella, ma un peso fatto apposta per quel record. A proposito di pesi, sapete quanto è riuscito a sollevare Antanas Contrimas con la forza della sua sola barba?
1: Non ho idea.
2: Io un'idea ce l'avrei, ma non la dico.
0: Ridi DJ. Tu non riusciresti a prendere in braccio nemmeno Lella, secondo me, mentre lui è riuscito a sollevare una donna di 64 kg che si era appesa alla sua barba.
1: Che maleducata, non ci si appende alle barbe degli altri.
0: Sì, hai ragione Lella, però almeno lo ha aiutato a stabilire un nuovo record. E adesso ascoltiamo l'ultima canzone di oggi e poi subito dopo avremo la risposta alla nostra domanda quiz.
3: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: E allora ci siamo e siamo pronti per dare la risposta alla nostra domanda del quiz di oggi, che era: quanti orsacchiotti di peluche è riuscita a collezionare l'americana Jackie Miley?
1: Allora, io la so.
2: Anche
1: io
2: la so. Sì, la so.
0: La potete dire perché siamo arrivati in fine di puntata. Vai, DJ, quanti?
1: Sette.
0: No.
2: Secondo me 1452.
1: No. Ok, allora, 3228. No.
2: Allora, io dico 720.
1: No. 321.000.
0: Non la sapete.
2: Milioni di miliardi?
1: Non la so.
0: Più di 8.000.
1: Cosa? Ma è una città di peluche.
0: È vero, DJ. E infatti il numero dei peluche supera il numero degli abitanti della stessa città della nostra Jackie Miley.
2: Oh, che bello. Chissà quanto gioca. E voi quanti peluche avete, bambini? Fatecelo sapere insieme a tante altre cose al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 347-411-2726.
0: Ciao bambini, ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Ciao!

0: Un gioco da giganti. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante. Su una panchina vedono una cartaccia appallottolata.
1: Guarda, Lampadino, qualcuno ha lasciato la carta della sua merenda.
2: Eppure il cestino è proprio qui vicino. Buttiamola noi.
1: Ok, però rendiamolo divertente.
0: Caramella raccoglie la carta e con un tiro da cestista la infila nel cestino.
1: Evviva! Centro!
2: Bravissima sorellina, a basket sei la numero uno.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
1: Guarda Caramella, è arrivata Zilia!
0: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta i due fratellini nel magiregno. Lì c'è il cagnolino Zampacorta, che indossa un cappellino con i colori bianco e rosso del Magic Team.
4: Ciao, Zampacorta!
5: Ciao, amici, ben arrivati! Questi cappellini del Magic Team sono per voi!
4: Che bello!
0: I due bambini li indossano.
5: Oggi nella Magi Valle delle Mele c'è la gara di mela canestro del secolo. Si sfidano Magic Team e Super Athletic. Presto, andiamo!
0: I tre amici arrivano sul campo di gara.
1: Quanta gente!
0: Molti abitanti indossano cappellini rosso-bianco del Magic Team e altri blu-giallo del Super Athletic.
5: La mela canestro è uno degli sport più amati del Magiregno.
1: Aia!
0: Povero Lampadino, una mela lo ha colpito sulla testa. Si avvicina a uno capi che indossa una casacca del Magic Team.
6: Scusami amico, non volevo farti male. Io sono Lemon.
0: Con lui c'è un simpatico ippopotamo.
7: E io sono Frank, suo amico, canestro e aspirante arbitro. Lemon, facciamoli vedere come si gioca. Lancia un'altra mela.
0: Lemon, con un salto, colpisce di testa una mela da un ramo e la lancia nella bocca spalancata di Frank, che la inghiotte.
7: Gnam! Punto valido!
1: Allora è così che si gioca mela canestro?
5: Sì. La squadra che spedisce più mele nelle bocche degli ippopotami vince la gara!
1: Lemon, in che squadra giochi?
6: Vorrei giocare nel Magic Team, ma noi okapi siamo giraffe dal collo corto e quelle più alte non mi vogliono con loro.
0: Poco lontano, le tre giraffe del Magic Team si allenano facendo rimbalzare una mela sulla testa. Il gruppo di amici si avvicina e il capitano della squadra, Bill con lo smilzo, riconosce Lemon.
8: Ciao piccolo capi, ancora non hai capito che mela canestro è un gioco da giganti?
6: Ciao Bill con lo smilzo, sono migliorato, sai?
8: Bravo, continua ad allenarti, forse un giorno gli alberi di mele si abbasseranno.
0: Lemon è triste.
6: Hanno ragione, il mio è solo un sogno.
0: Le mele sul prato fanno venire un'idea al Lampadino.
1: Caramella, fai vedere a Lemon come hai buttato la carta nel cestino al parco.
9: Certo, Lampadino.
0: La bambina raccoglie una mela da terra e la tira verso Frank, che spalanca la bocca e la ingoia.
7: Gnam! Punto valido! Brava!
6: Ehi, che tiro!
9: Prova anche tu.
0: Lemon raccoglie delle mele e le tira una dietro l'altra facendo sempre centro.
9: Bravissimo, Lemon!
2: Tirando le mele da lontano si fanno molti più punti.
6: Ma sarà regolare?
7: Certo!
5: La partita sta per iniziare! Andiamo!
0: La clessidra gira e le giraffe iniziano a colpire le mele sugli alberi. Il Super Athletic infila molte mele nella bocca del suo ippopotamo e conduce per 20 punti a 3 sul Magic Team. Bill con lo smilzo salta, sbatte contro un ramo e cade a terra dolorante.
9: Oh.
6: Ai, ho un brutto torcicollo!
5: Come si fa? Il Magic Team non può giocare in due!
0: Lampadino e Caramella spingono in avanti Lemon.
1: Può giocare lui!
9: Sì, è bravissimo!
0: Bill capisce che non c'è altro da fare e accetta.
8: È la tua occasione, piccoletto. Fa del tuo meglio.
0: Subito Lemon raccoglie le mele da terra e le lancia nella bocca dell'ippopotamo. 1, 2, 3 canestri. Il punteggio sul tabellone cambia. Il Magic Team rimonta il Super Athletic e lo supera.
5: Grande Lemon! Ha messo a segno 18 mele consecutive per il Magic Team.
0: La sabbia nella clessidra finisce. e il Magic Team è avanti di un punto, 20 a 21.
10: Evviva! Abbiamo vinto!
0: Lemon viene portato in trionfo. E anche Bill con lo smilzo si congratula con lui.
8: Mi sbagliavo su di te. Sei un campione. Benvenuto in squadra.
6: Ora sono un gigante anche io.
2: Sì, Lemon, ci sei riuscito.
0: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
3: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
11: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
3: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori il passo!
1: Noi facciamo su e giù, tra le liane e tra il bambù. Siamo sempre qui a marciar così.

0: Percussioni, archi, piatti,
1: paro,
2: lei ti accanto, se ne sta seduta lì.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? È tempo di andare a nanna, di riposare, ma il tempo non si ferma mai. Come l'orologio che non dorme mai. Tic, tac, tic, tac. L'orologio non dorme mai. Tic, tac, tic, tac. Volete sentire? Allora, sotto le coperte, chiudiamo gli occhi, un dolce respiro.

0: Kids.
1: Notte fonda, discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il butta fuori che gli grida, ma sei fuori? E il tricheca

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.